Antidroga, la canzone di Emma Fabri Fibra, e come già ho spiegato, ma ogni tanto è bene ritornarci per evitare qualunque tipo di equivoco, beh, qui si parla sì di dipendenze, ma quelle affettive, beh, il modo, devo dire, crudo ma originale di parlarne. Zeta di notte, la graziosa che vedo, Elvis Crespo.

2:11 e terza ora di Z di notte, così si suona fino alle 3 e ci ha accompagnato fin qui Capo Plaza con Capri Sun, magari anche per qualche chilometro del vostro tragitto, magari verso le vacanze. Ciao Alex, siamo partiti da Arco, immagino Arco di Trento, direzione Sardegna. Ciao auguri, buon viaggio, grazie, buon lavoro Patrizia, Greta e Andrea. Ciao ragazzi, allora buon viaggio, Arco di Trento, tra l'altro quanto frequentato quelle zone bellissime. 3:35, 30:10, 25, sia che siate in viaggio ma anche stanziali, mettiamola così, da divano, raccontatemi di voi. Intanto Madame.

2.14, Mama non mama, il pezzo di Madame, e ogni tanto vi invito anche alla radiovisione, perché per esempio nello specifico proprio questa canzone trasmette proprio quella cosa lì da festa, da party nel video che l'accompagna. 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e poi per raggiungermi anche con i vostri WhatsApp al 335 30 10 25. Promessa, Franco 126, Idua, ordinaria follia.

Blessed Madonna con il featuring di Jacob Lusk e questa Mercy. Ammetto di avere un certo tipo di debole per canzoni che hanno un tiro così forte e soprattutto con quest'aria, devo dire, che sembra quasi, vuol dire, quasi gioiosa, no? In effetti poi un pezzo pazzesco, sia a quest'ora della notte, ma per me va bene tutto, 7 del mattino, 1 del pomeriggio, a pranzo, a merenda, a colazione, pure per l'aperitivo. Siete sempre qui su Zeta, alle 2:20 arriva anche Blanco con il suo nuovo e si intitola Los Angeles.

Blanco con il suo nuovo Los Angeles su Radio Z 2:23 di questo sabato 11 luglio, tra l'altro data storica visto che siamo in periodo di mondiali, perché nell'82 l'Italia vinse i mondiali. Sorrido un po' perché poi abbiamo visto sì quelli trionfali del 2006 e poi, come dire, una serie, diciamo, di situazioni non propriamente felici. Ora settembre.

con calma qui su Radio Z, e ce lo diceva Daddy Yankee con il featuring di Snow, che poi era l'artista originale di Informer, che era questa hit della prima metà degli anni 90, vado un po' a memoria, devo dire 93, ecco, proprio primi mesi del 93. Una canzone che era facilmente travisabile, perché quell'Informer, detta così, in questo pezzo che aveva anche questo rap molto molto energico, sembrava che dicesse infame. Questo è tanto per sottolineare ulteriormente. 2:30, siete qui con Z di Notte. Che ci fate svegli a quest'ora? Siete ancora svegli o siete già svegli? Sapete, sono due lati della stessa medaglia, due facce dello stesso mondo. 335 30 10 25. Ora Shiva, Bad Bad Bad.

confessione di Shiva, almeno in quanto protagonista narratore della canzone, che lei, lui la preferisse prima che diventasse bad, ma la risposta poi magari ad un momento tormentato è quello di diventare bad, bad, bad. Shiva con il featuring di Joliet qui su Radio Z, 2:34, si arriva fino alle 3, quindi abbiamo ancora un bel po' di cammino, e subito Nerissima Serpe e Fritu, Ridere di te.

0: English Lesson Number One, il pezzo che ci fa trovare Canova e Tony Pitoni insieme alle 2.39, Zeta di notte, state sempre qui.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
0: Bravi voi connessi con Radio Z e presenti ovviamente anche in questi orari che normalmente sono critici, magari un po' meno tra il venerdì e il sabato. Allora ciao, io sono ancora sveglia e sono qui che faccio cruciverba post serata dopo aver parlato con Crash. Saluti da Jolly, ciao Jolly, salutaci anche Crash a questo punto, visto che trovo questo passatempo, quello del cruciverba, particolarmente rilassante, credo anche a quest'ora aiuta molto, come dire, le sinapsi, i neuroni, insomma tutto quel mondo lì che trova residenza nel nostro cervello. Prossimi minuti con 22 Simba e Gue, questa è Arricchiti.
3: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci va

Arricchiti di 22 Simba con il featuring di Gue su Radio Z 242, la radiovisione che ci accompagna e ci porterà sia fino alle 3, ma ovviamente anche oltre. 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e i prossimi minuti li affidiamo a Harry Styles. Questa è Dance No More qui su Z.

Amore disperato, Achille Lauro, le 2.49, sempre qui su Radio Z. C'è Z di notte, ancora per una manciata di minuti e lì vivremo tutti quanti, lì assaporeremo uno per uno, secondo per secondo. Intanto voi al 335 30 10 25. Christian e Luana, ciao Radio Z, stiamo tornando a casa dopo aver festeggiato un anno di relazione, convivenza, matrimonio, però intanto è un anno. Vi ascoltiamo e anche appena arriveremo a casa continueremo ad ascoltarvi. Mi auguro continuino i festeggiamenti per quest'anno. Ciao ragazzi, auguri a voi qualunque festeggiamento sia. 335 30 10 25, sempre questo il numero anche per gli ultimi istanti di questo nostro Z di notte. E intanto vi regalo Talk to You, il pezzo degli Another, sempre qui su Z.

Talk to You degli Another, sempre qui su Radio Z alle 2:52 della notte. Devo dire un bel pezzo di notte, quello che ci state regalando anche voi con i vostri WhatsApp. E per questi ultimi istanti c'è Aurora Ramazzotti, Un giorno di festa.

0: solo il meglio non vale, uno si deve prendere un po' tutto il pacchetto e a mio avviso quello che dico sempre è mostrare subito lati negativi, lati positivi, però subito tutto, perché poi emergono col tempo: ah, ma non era come me l'immaginavo. No, no, no, tutto subito e via. Il pezzo di Coez come nelle canzoni e ci regala la fine di questo Z di notte, appuntamento lunedì notte, ragazzi, vi aspetto tutti qui, godetevi il weekend e rimanete connessi con Radio Z. È tutto da Alex Morelli, baci.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Fedua. Con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Romano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: L'attesa è finita! Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi margina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
1: Minecraft?
0: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Fedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: tutta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6, buongiorno.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Buongiorno Zeta!
1: Eccoci, buongiorno, buon sabato mattina! Come capita sempre, ogni fine settimana, sabato e domenica, fra le 6 e le 9 siamo qui e vi scortiamo sino alle 9 della mattina. Sabato e domenica, questa è Radio Zeta, buongiorno da parte mia, Luca Buson. C'è un po' quell'arietta da fine di scuola, gli ultimi giorni, le ultime settimane. Vi ricordo che saremo insieme sino a fine luglio, poi ci sarà qualche settimana di stop, almeno per quanto mi riguarda, e ci ritroviamo, come si dice, a settembre, ma neanche in realtà, perché poi sarà a fine agosto. Ma Radio Z va avanti 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana, cerchiamo di essere il sottofondo ideale anche grazie al play, all'applicazione RTL 102.5 Play, alla nostra radiovisione 266 digitale, 735 di Sky, insomma tutti gli strumenti a nostro supporto. Partiamo subito. Stamattina percepisco che c'è necessità, più che mai bisogno di svegliarsi, di farlo insieme, e lo facciamo con Irama, che tra l'altro ha rilasciato un'intervista qualche giorno fa dove ha detto questa cosa che a me personalmente è piaciuta molto. Ha detto: i concerti non dovrebbero mai durare più di 2 ore, se no ci rompiamo tutti i maroni. E c'ha anche ragione. Irama con singolo dell'estate, si intitola Cabana.

reduce dal grande concerto allo stadio San Siro, Irama con la sua cabana ad aprire la prima ora del Buongiorno Z del sabato mattina insieme. Buongiorno, bentrovati. E tra l'altro lui sarà anche giudice, prossimo giudice di X Factor, quindi lo attenderà sicuramente un autunno caldo, che si goda le vacanze meritate, perché la ripartenza sarà sicuramente importante. Questa è Radio Z, ritroviamo anche Night con la sua Forte.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

che bella atmosfera che c'è da queste parti, già alle 6 e 10 minuti della mattina. Fatemi salutare Patrizia, Greta e Andrea, che sono partiti direzione Sardegna. Signori, stanno arrivando, quindi mi raccomando, preparate il tappeto rosso per i nostri ascoltatori, perché se lo meritano. Ciao ragazzi, buon viaggio, un saluto a tutti coloro che stanno viaggiando, anche a quelli che stanno raggiungendo non una meta vacanziera, però la meta di lavoro, che tanti ancora nonostante il caldo, nonostante il periodo insomma di ferie, sono ancora imbrigliati all'interno dell'ambito lavorativo. C'è Amelie su Radio Z con la sua Non è Francesco.

Anche lei, Amelie, in giro nelle piazze di tutta Italia con vari concerti, esibizione. Fatemi salutare anche Alma, la nostra DJ Alma, in giro insieme a lei, praticamente ovunque le potete trovare, e soprattutto anche su Radio Z, l'appuntamento di ogni sabato e domenica fra le 17 e le 19, c'è il Radio Z Club, appuntamento meraviglioso dove suoniamo la migliore musica dance, insomma ci divertiamo insieme per le due ore, l'orario della Golden Hour dell'aperitivo serale. Olivia Rodrigo adesso con Drop Dead.

Mahmood con la sua Inuyasha, quando sono le 6 e 20 minuti del sabato mattina insieme. Buongiorno ancora a tutti gli eroi della mattina. Allora segnatevi la data del 2 settembre all'Arena di Verona, perché torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è davvero pazzesca. Vi abbiamo citato in questi giorni diversi cantanti che saranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Alma, Clara, Samurai J, Merken Cremont, tantissimi altri. Come notate, se ne stanno aggiungendo sempre di nuovi e sarà così sino al 2 settembre, perché davvero stiamo chiudendo ogni settimana, ogni giorno, nuovi artisti che verranno sul palcoscenico a trovarci. E tra l'altro vi posso fare anche questa annunciazione, perché ci sarà un altro special guest di questa edizione, che sarà appunto Tedua, reduce dalla grande esibizione allo stadio San Siro di qualche settimana fa. Sono stati diversi gli amici che sono andati a trovarlo sul palco e quindi ci sarà anche lui un po' a chiudere l'evento dell'estate, il 2 settembre all'Arena di Verona. Vi ricordo che partiamo l'1 con la Power Hits Estate di RTL 102.5, che va a decretare il tormentone di questa calda estate, e poi si va a chiudere definitivamente, andiamo a suggellare l'estate con il Power Hits, il Future Hits Live, scusate, di Radio Z. Un po' di bella musica, il progetto di Tame Impala si intitola Dracula. Love.

0: Ma non è spettacolare questa vista? Immaginatela con questa canzone bucolica, davvero, si intitola Dracula di Tame Impala, progetto del cantante australiano che già conosciamo, insomma, la Kevin Parker, che stiamo ritrovando spesso su Radio Z da queste parti. Adesso anche lui grande protagonista dell'estate, Achille Lauro e Comuni Immortali.
1: Ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Radio Z, Breaking News.
1: 6:32, buon sabato mattina. La RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione di censura senza precedenti. Insorgono intanto l'ordine dei giornalisti Usicrai e le opposizioni. Paura su un volo Ryanair in Grecia. Un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo grazie alla catena umana degli altri passeggeri che l'hanno trattenuto sul sedile. E chiudiamo con lo sport. Tennis. Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo di Wimbledon, che affronterà in finale il tedesco Alexander Zverev, battuto in finale il serbo Novak Djokovic. È tutto per il momento, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale nel pomeriggio sulle Alpi, in parziale sconfinamento poi fin verso le pianure del nord. Temperature che qui perderanno qualche grado, ma il caldo continuerà a farsi sentire, stabili invece altrove. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trevi Meteo.

0: Number, che è una vera e propria garanzia. L'abbiamo ritrovato su Radio Z quando sono già 40 i minuti dopo le 6 della mattina. Bel giretto di saluti. Saluto Giorgia, Meluccia e Calogero, direzione mare. Quando dite così c'è un po' di invidia anche a tutti coloro che stanno andando a lavorare. Invece c'è Elisa che per l'appunto, giusto appunto, sta andando ad aprire il suo bar. Ciao ragazzi, grazie per essere parte del team anche stamattina. Restate con noi, 30 secondi e ci siamo.
1: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
0: In queste prime settimane dell'estate è stato impegnato in quella che è l'esame di maturità. Spero, immagino che comunque sia andato tutto bene. Ricordo i reel dove mostrava che ripassava diritto, forse era diritto civile, qualcosa legato alla giurisprudenza. Sto parlando di Blanco, che li troviamo con una bellissima canzone qua su Radio Z, una delle sue ultime novità, e si intitola Los Angeles. E l'ascoltiamo.

Blanco con la sua Los Angeles, che racconta la mancanza di una persona prendendo spunto dalla casa in cui abitava, la fine di un amore, e dice: io ricordo ancora quella situazione lì, e quindi la casa praticamente in questo momento è vuota. Su Radio Z ci sono anche Bob Sinclair e Kaisa, I Can't Wait.

Melody e Sfera e Basta, che bella è questa collaborazione dallo scorso anno, si intitola Yakuza. Tra l'altro Sfera e Basta è stato il primo rapper a esibirsi all'Allianz Stadium di Torino, gli amici bianconeri lo ricordano, sicuramente lo conoscono molto meglio come Juventus Stadium, e lei ha fatto l'esordio come nel suo concerto, che è stato un po' l'antipasto di quello che il prossimo anno sarà il concerto, il tour negli stadi di Sfera e Basta. 10 minuti alle 7 della mattina, dai che già abbiamo scavallato quasi la prima oretta insieme del Buongiorno Z, cosa che capita ogni fine settimana, sabato e domenica fra le 6 e le 9 della mattina. Saluto anche Francesco che sta andando ad aprire la farmacia, perché meno male che ci siete voi, siete i nuovi, non so, le persone più di fiducia ormai sono diventati farmacisti, se ci pensiamo per qualsiasi cosa, andiamo lì. Un po' di bella musica, quella per scatenarci, per svegliarci soprattutto, a quest'ora ce n'è bisogno. Talk to you.

Arriva direttamente dai Paesi Bassi, questa canzone si intitola Talk to You e dice una cosa molto semplice, molto chiara, di parlarsi in faccia. Perché bisogna parlarsi alle spalle? Ma è così difficile dirsi le cose vis-à-vis, di fronte, è una cosa così complicata? Evidentemente sì, perché spesso un po' tutti non riusciamo, a volte per amore dello spettegolezzo, altre volte forse per difficoltà a dichiarare quello che si vuole. Però questo è un invito, prendiamolo come un monito, come un invitation da parte dei nostri amici olandesi. Arriva Francesco Gabbani con la sua novità per l'estate, Summer Funk.

Tutti stiamo provando a fischiettarla, anche se non è facile. Alfa con You Make Me So Happy ci conduce al termine della prima delle tre ore insieme del Buongiorno Z. Ancora buon sabato, buon fine settimana a tutti quanti voi. Me la ricordo questa canzone, che era datata a 2022. Lui era nostro collega ai tempi qui a Radio Z e mi raccontava proprio la genesi della canzone.

Anna con la sua White Girl Wasted, quando sono 2 minuti dopo le 7 della mattina. Buon sabato, grazie per essere parte del team. Apriamo con lei la seconda ora, ma apriremo con lei, ci sarà anche lei, il 2 settembre all'Arena di Verona, al Future It's Alive, uno dei nomi annunciati in vista del grande concerto di chiusura dell'estate. C'è anche Levante con la sua novità, si intitola Malia.

Coily Ray con la sua Players, 8 minuti dopo le 7 del sabato mattina. Buongiorno i più attenti, o magari quelli un po' più maturi, avranno notato sicuramente il campionamento di The Message, grande classico, grande brano del 1982. Mi ha fatto ricordare l'anno della vittoria della terza stella ai mondiali di calcio, ricordando, sapete che quest'anno non ci siamo andati? Ne abbiamo parlato diffusamente come cosa, tra l'altro che belle le partite, ho visto un po' ieri sera anche Spagna-Belgio, la Spagna ha vinto per 2-1, una partita davvero molto carina. Ora Merck & Cremont con Selena Brancali, The Colors.

Ed era questa la nuova di Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors, si intitola Partenope, ritrovata alle 7:11 della mattina su Radio Z con me Luca sino alle 9. Questo appunto è l'appuntamento che vi accompagna ogni fine settimana nel morning show fra le 6 e le 9. Faccia nuvola.

mi è tornato in mente il messaggio della scorsa settimana, forse quella prima, di un amico che, sentendo questa canzone alla radio, proprio qua su Radio Z, ha detto ragazzi, ho preso coraggio e le ho scritto, però poi non l'ho più risentito, non ho avuto più notizie del nostro amico e spero insomma che sia andata bene. In ogni caso, comunque, ha fatto sicuramente la scelta migliore. Erano i Pinguini Tattici Nucleari, in giro anche loro nei vari festival in Italia con la loro Scrivile Scemo. Intanto, novità di Emma e Fabri Fibra.

0: Antidroga con Emma e Fabri Fibra, ritrovati su Radio Z alle 7:22 della mattina. Loro non è la prima volta che hanno collaborato insieme, perché hanno fatto insieme appunto In Italia, vi ricordate che in realtà era anni fa, di Gianna Nannini e Fabri Fibra, 2007-2008 più o meno, quel periodo l'hanno rivista insieme, e adesso sono tornate un nuovo sodalizio con Antidroga. Ritroviamo anche il nostro amico Eddie Brock con la sua Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi, e sai che c'è?

0: Harry Styles con la sua Satellite ci sta dando tante soddisfazioni, devo dire, con un cambiamento anche che ha avuto nell'ultimo album, se vogliamo anche una gran bella evoluzione. Insomma, fa piacere, un percorso il suo davvero molto importante. 7:30 del sabato mattina, siamo già all'11 di luglio, buongiorno, saluto tutti coloro che stanno lavorando. C'è Margherita che mi chiede: ma sono l'unica a quest'ora al lavoro, dato che sembra che tutti siano in giro a divertirsi o a raggiungere mete estive? No, vai tranquilla Margherita, non sei l'unica, è pienissimo. Gli amici degli eroi della mattina che anche all'11 luglio alle 7:30 sono presi, indaffarati con il lavoro. 22 Simba e Gue, arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado.

22 Simba e Gue la loro arricchiti. Loro dicono: ci siamo arricchiti, abbiamo fatto il nostro percorso, però poi ci accorgiamo che forse non è solamente quella la felicità. Sicuramente dà una grande mano anche una bella disponibilità a livello economico. 7:32 minuti, buon sabato mattina. Questa è Radio Z, ritroviamo anche Low Reed con l'ultimo singolo Island Summer.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: fallo per te.
1: Ernia, la sua per te, emozionante da brividi questa canzone, 20 minuti alle 8 del sabato mattina. Se mi date un minutino e torno subito da voi.

0: sa di felicità.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Dollar Babe. Mwah. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe, disponibile ora ovunque.
5: Eccoci ancora insieme, come promesso, 40 minuti dopo le 7. Buon sabato, buon fine settimana. Questo è il Buongiorno Z con me, Luca, insieme sino alle 9 della mattina. I vostri messaggi 335 30 10 25, questo ormai lo conoscete che è il numero. Fatemi salutare Federico e

0: Giulio stanno lavorando, sono elettricisti e quindi sono già in giro dai clienti, li stanno già raggiungendo a quest'ora. Ciao ragazzi, buon lavoro. Hanno suonato insieme a San Siro sul palco di questo meraviglioso stadio. Gabri Ponte e Jovanotti l'hanno presentata proprio lì. DNA
1: mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Per chi era connesso in Radiovisione 266 digitale 735 di Sky, avrete sicuramente visto, avete goduto delle immagini live dallo stadio San Siro, dove hanno presentato insieme Jovanotti e Gabri Ponte questa che si intitola DNA. È bello perché ci sono tutte le generazioni. Che c'è stato, me l'ha detto, insomma, è stata una serata bellissima. Niccolò Filippucci.

Purple Rain, titolo impegnativo, Drefgold, Tedua, 10 minuti alle 8 della mattina. Buongiorno a tutti, quanta gente in giro, stanno partendo in tantissime effettivamente. Ciao Radio Z, siamo in viaggio verso Bari, vi ascoltiamo tutti i giorni e in viaggio ci tenete compagnia Gigi e Luca. Ciao ragazzi, potrebbe essere il nome di un'accoppiata proprio, tipo mi viene in mente Gigi e Ross, anche Gigi e Luca suona bene. Ragazzi, pensateci, se no, ammesso che non ci abbiate già pensato, ecco, forse è il momento giusto per farlo. Intanto un'altra bella novità proprio per quest'estate si intitola Moving to the Sun su Radio Z.

Sembra il ritmo del Radio Z Club, vi ricordo l'appuntamento tutti i sabati e le domeniche fra le 17 e le 19, però è il buongiorno Z e sono le 7:53, altro che Golden Hour, però stiamo prendendo il toro per le corna questa mattina. Bentrovati, questa è Radio Z, c'è una bella novità, curioso, io non l'ho ancora sentita, è la prima volta che l'ascolto. Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

0: Taylor Swift, che ricordi, questa canzone quando tutti facevano il balletto su TikTok e quant'altro. Defino vo figlia, fra l'altro leggevo che per il matrimonio a New York, tra polizia, controlli eccetera, ha dovuto sborsare $160,000, ha coperto lei le spese. E immagino, così poco avrà detto, così poco, ci sono i saldi, ecco, e quindi questa è un po' la cifra per il matrimonio a New York. Questa è Radio Z, restate con noi. Sono le 8, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola,

Che anno pazzesco è che è stato per Shiva, ma soprattutto anche per Geolier con il tour negli stadi pazzesco. Ci sarà anche l'anno prossimo, ha già confermato. Credo che i biglietti, se non sono esauriti, praticamente lo sono quasi. 8 e 4 minuti della mattina, questa è Radio Z. Apriamo così la terza ora insieme. C'è Giuse Delizia, Super Giù.

E Maneskin Supermodel, me la ricordo bene questa, che era anche di una pubblicità, non so perché quando sono associate le pubblicità mi restano in testa, e chissà quando torneranno insieme i nostri cari amici Maneskin, che salutiamo e gli mandiamo un grande abbraccio. 8:10 della mattina, questa è Radio Z. Saluto anche Calogero, ciao, sta lavorando in attesa, giustamente aspetta il dolce, ovvero il mare di domani, la partenza, quindi mi raccomando, teniamo duro, che per tanti non manca tantissimo all'arrivo delle ferie. Ora Saif, buona domenica.

Buona domenica! L'abbiamo conosciuto meglio sicuramente all'ultima edizione del Festival di Sanremo fra i Big, l'abbiamo apprezzato, l'abbiamo adorato, è arrivato secondo una bellissima esibizione e poi sta continuando a sfornare una hit dopo l'altra. Questo è il suo singolo dell'estate, Saif, con la sua Buona Domenica, ritrovato su Radio Z alle 8:15 della mattina. Adesso ci sono i Tabango con singolare il titolo Claudio Visio.

Nanai, origine di Cologno Monzese, dove abbiamo la sede con Radio Z RTL 102.5, la bella Madunina che te brille de luntan. Questo è un po' il riferimento, se vogliamo, alle 8.20 del sabato mattina su Radio Z. Aggiornamento dei mondiali, vabbè, l'avrete sentito sicuramente, la Spagna passa il turno con il Belgio 2-1, vince anche la Francia, insomma, la partita giocata giovedì contro il Marocco. Oggi alle 23, questa è molto interessante come partita, Norvegia-Inghilterra, e poi si va a chiudere poi domani, quindi stanotte alle 3, Argentina-Svizzera, per chiudere questi quarti di finale. C'è Rari dal tacco con Dal tacco.

Rari dal tacco con la sua dal tacco su Radio Z. Allora ci scrive qualcuno, Federico, dice: hai citato del calcio, diciamo anche del tennis. Hai assolutamente ragione, perché ricordiamo che ieri il nostro Jannik Sinner ha battuto niente popò di meno che Novak Djokovic, che resta senza dubbio un grande campione. Stiamo parlando del torneo di Wimbledon e giocherà domani in campo nella finale con Zverev, e quindi facciamo tutti gli scongiuri del caso, però insomma gli auguriamo un grande in bocca al lupo e lo seguiremo. C'è Fra Quintale.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8 e 28 minuti, buon sabato mattina. Il mondo della musica è in lutto per la morte di Peppino Di Capri, il popolare cantautore all'anagrafe Giuseppe Faiella, che si è spento nella sua villa sull'isola Campana. Aveva 87 anni ed era malato da tempo. Di Peppino Di Capri si ricordano successi intramontabili come Roberta e Champagne. La RAI sospende cautelativamente la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. Insorgono la Federazione della Stampa Italiana, l'Ordine dei giornalisti e Usigrai e le opposizioni. E chiudiamo con lo sport. Il tennis: Jannik Sinner è in finale al torneo di Wimbledon. Domani per il titolo affronterà il tedesco Alexander Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ieri pomeriggio, ha battuto il serbo Novak Djokovic. È tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale nel pomeriggio sulle Alpi, in parziale sconfinamento poi fin verso le pianure del nord. Temperature che qui perderanno qualche grado, ma il caldo continuerà a farsi sentire, stabili invece altrove. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trevi Meteo.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Una delle prime canzoni con cui abbiamo conosciuto Clara, la sua Origami all'alba, ci tengo a sottolineare che anche lei sarà presente nella line-up del Radio Z Future Hits Live 2 settembre, Arena di Verona. Mi raccomando, le prevendite sono già aperte e disponibili su ticketone.it, ci saranno praticamente tutte, ve li stiamo annunciando, abbiamo annunciato

0: Annunciato anche Tedua come special guest, quindi acquistate insomma il vostro biglietto. Restate con noi.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Million Dollar Babe! Mua. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita. Oppure prendile tutte. Million Dollar Babe. Di

8 e 38 minuti, un saluto grande a Carlo e Federica che sono farmacisti, oggi tanti farmacisti che ci hanno scritti, anche infermieri, saluto Elisa e tanti che stanno andando in giro, quindi ce n'è di tutto, abbiamo diverse categorie all'ascolto come ogni fine settimana e questo fa sempre un enorme piacere. Questa è Radio Z, grazie per essere parte del team anche stamattina, mettiamo un po' di bella musica, questo è un po' il nostro compito, il compito che cerchiamo di assolvere. E lo sentite già in sottofondo, Tommaso Paradiso che parla di un amore travolgente, come quando si stappa una lattina di Coca-Cola dopo averla agitata. Agitare Coca-Cola.

Immaginate di agitare una Coca-Cola, di aprirla. Questo è il simbolo di un amore travolgente, un amore estivo che viene descritto magistralmente, lo possiamo dire, in questa canzone di Tommaso Paradiso. È proprio bravo a creare delle metafore, delle immagini nella mente per descrivere poi un sentimento, un amore, una qualsiasi immagine. 8:42, ben trovati, questa è Radio Z, buon sabato. Ritroviamo anche Annalisa con la sua canzone estiva.

tutta l'energia di Madame con i suoi 100 occhi, 8 e 50 minuti, attimo più, attimo meno, nella mattinata insieme su Radio Z. Fatemi salutare anche tutti gli amici che sono connessi in radiovisione. Abbiamo anche questa bella possibilità al 266 del digitale, al 735 di Sky, oltre che all'applicazione che ormai conoscete bene, RTL 102.5 Play. Il buongiorno Z insieme sino alle 9 della mattina, l'appuntamento tutti fine settimana fra le 6 e le 9. Adesso è il momento di una delle artiste, possiamo dirlo, più brave, più eleganti in assoluto, e l'ha dimostrato anche con questo ultimo singolo. Sto parlando di Gaia e della sua Bossa Nostra.

Gaia, con la sua eleganza e la sua bossa nostra, quando mancano pochi minuti alle 9 della mattina insieme, lei è stata protagonista inizio estate con la Power Hits di RTL 102.5 al centrale del Foro Italico, e poi ci sarà ancora sicuramente protagonista degli eventi, insomma, che vi proponiamo. Altra bella novità che sentite in sottofondo, lei è tornata a manetta, la possiamo dire, la Queen in assoluto, sto parlando di Madonna.

0: direttamente dal Sanremo del 2022, San Giovanni con la sua Farfalle. E lo ricordo sempre quando è venuto a essere stato co-conduttore per un fine settimana con noi proprio qua su Radio Z. Noi l'abbiamo seguito sin dall'inizio, sin da quando ha fatto parte, ha preso parte della scuola di amici con tutto l'enorme successo che ha avuto. Gli mandiamo un grande abbraccio e un grande saluto. Inevitabile, ogni volta che capita di sentirlo ci siamo parecchio affezionati. Siamo arrivati al termine dell'appuntamento insieme anche questa mattina. Da parte mia, Luca, è tutto. Ci ritroviamo domani, sempre qui, a partire dalle 6. Adesso arriva invece Dario Vanacore, che vi scorterà sino alle 11 della mattina. Ciao a tutti, buon sabato e buon weekend.
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 9.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: Turbo Z.
1: 3 minuti dopo le 9 in questo sabato 11 luglio 2026, il buongiorno vi arriva da Dario Vanacore. Parte ufficialmente il Turbo Z, un sabato che purtroppo dobbiamo riportarlo perché è anche nostro dovere in ambito di notizie a sfondo musicale. Ci lascia con un grande vuoto perché si è spento all'età di 86 anni il maestro Peppino Di Capri, uno dei mostri sacri della musica italiana. Grandi i suoi successi che lo rendono uno dei punti di riferimento anche per le nuove generazioni. Nuove generazioni che troviamo chiaramente all'interno del palinsesto musicale di Radio Z, 24 ore su 24. La musica la trovate sempre a disposizione grazie alla nostra app RTL 102.5 Play, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Partiamo subito con la musica, quindi quella di Artie 5, la sua Swag Music.

La swag music di Arti 5 suona su Radio Z alle 9 e 7 minuti. Questo è un sabato 11 luglio 2026 che si apre come sempre nel Turbo Z con uno sguardo che volge al grande schermo, al cinema. Perché un sabato particolare? Perché anche un sabato di attesa. Settimana prossima, il 16 luglio, nelle sale arriva. Finalmente l'abbiamo nominato tante volte, abbiamo fatto riflessioni, ci siamo lasciati incantare anche dai nomi del cast, l'Odissea di Nolan. E allora, tra poco andiamo anche a capire perché c'è chi l'ha visto in anteprima e pare che potrebbe, ve lo dico dopo.

Dal 2023 ritroviamo Lazza con la sua Cenere, 9:14 minuti. Sarà una settimana rovente per gli appassionati di cinema, innanzitutto per riuscire a trovare un posto nelle sale, perché le prenotazioni stanno ovviamente volando per l'Odissea di Nolan, anche perché i critici cinematografici che hanno avuto modo di assistere in anteprima alle proiezioni dedicate dicono è un film che vale la pena vedere. E allora la curiosità ovviamente alle stelle, soprattutto perché stiamo parlando di un genio che ci ha consegnato innanzitutto la trilogia di Batman, ma poi opere come Inception. Saremo a vedere, c'è Mace ora con Salme e con la Pesce.

Ne abbiamo tutti di cattive abitudini, quella che abbiamo noi su Radio Z è targata Mace con Salmo e con la pesce. 9:18 minuti, buone abitudini che facciano da contraltare alle cattive abitudini, bisogna costruirle nel tempo e ovviamente sradicare tutto ciò che non va nella nostra vita. Ogni male, Capo Plaza, lo accettiamo ogni male solo se è cantato.

che si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedo né passione né amore.

Love Again, c'è Dua Lipa alle 9:24 minuti su Radio Z. Lei, così come Taylor Swift e Travis Kelce, convolati a nozze lo scorso fine settimana, con il suo Callum Turner ha detto sì al suo Callum Turner precedentemente. Anche lei rientra quindi nella categoria di chi si sposa quando ci sono 40 gradi più o meno. E l'effetto Dua Lipa sembra avere un grande impatto sul turismo, più 3250% per la costiera amalfitana, una delle sue mete. Ma non è divertente.

Non è divertente? E le alle 9:27 minuti la trovate su Radio Z. A proposito di cose poco divertenti, fare sempre puntualmente in ogni circostanza polemica. Eh sì, anche l'Odissea di Nolan ha il suo da fare con le polemiche e con i dislike al trailer che è stato pubblicato. Il perché tra poco lo approfondiamo. Prima Noemi e Vito Salamanca.

avesse una raccomandazione che facciamo a tutti quelli che in questo momento magari sono in viaggio, spostandosi per le ferie o semplicemente per impegni. Drive safe, guidate piano, con prudenza. Miles Smith e Niall Horan su Radio Z alle 9.33 minuti e c'è un appuntamento importante da ricordare. Segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live e quest'anno la lineup è super. Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finito qui perché sullo stesso palco saliranno Anne, Arti 5, Tommaso Paradiso, I The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merkin Cremont, ne volete ancora? E allora, LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e G. Mineiro. Attenzione perché i biglietti per il Future It's Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it e il rischio che finiscano prima che riusciate ad accaparrarvene uno sono sempre alti, quindi se volete esserci uno sguardo subito su ticketone.it. Noi intanto continuiamo con Fate e Sfere Basta.

0: Si titola così la canzone di Gue Guerzaccia alle 9:40 minuti. Abbiamo detto polemiche e cinema che viaggiano a braccetto e riguardano l'Odissea. Troppi pollici bassi verso il trailer, ne parliamo tra poco.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io! Deghi.

0: provare.
1: Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Eccoci di ritorno con le polemiche che proviamo a spegnere, perché ancora una volta, così come anche la serie TV che arriverà nel prossimo futuro legata a Harry Potter, anche l'Odissea di Nolan ha scatenato polemiche per il casting. Voglio dire, c'è Matt Damon, c'è Natway, Tom Holland, Zendaya, cioè veramente ne sto dimenticando perché è fisiologico, ce ne sono talmente tanti, eppure c'è chi riesce a storcere il naso. Posso dire, non vi sta bene mai niente, non va bene così, dai, accontentiamoci tra virgolette.
6: Let's go. Sounds good, real good.

7 su Radio Z nel Turbo Z, fine settimana di partenze, fine settimana anche di grandi eventi che magari possono interessare chi è nei dintorni tra poco. Andiamo a scoprirne qualcuno, prima Jovanotti e Alfa e la loro Buon Vento.

Tutte le girls, 9:52 minuti, questa è Radio Z. Grandi appuntamenti per quanto riguarda lo sport, perché abbiamo le prime semifinaliste dei mondiali, rispettivamente Francia e Spagna, che hanno battuto Marocco e Belgio, ma altre due semifinaliste usciranno dalle sfide che si attendono per la serata e la notte che abbiamo davanti. Da un lato Argentina-Svizzera, che sarà l'ultima delle semifinali, prima troveremo Norvegia-Inghilterra, che ci consegneranno i nomi che poi si contenderanno l'accesso alla finale il prossimo martedì e mercoledì, quindi staremo a vedere. Poi anche grande giorno per il tennis con Jannik Sinner, che ha conquistato la finale di Wimbledon, che giocherà domani. Intanto i pinguini

0: C'è Crazy Abrams con la sua Hit the Wall in chiusura di questa nostra prima ora del Turbo Z di sabato 11 luglio 2026. A proposito di questo sabato e di domani, domenica 12 luglio, per chi fosse dalle parti di Porto Flavia, Iglesias, in Sardegna, c'è il World Aquatics High Diving World Cup 2026, il campionato mondiale di tuffi da altezze considerevoli, 27 metri per gli uomini, 20 per le donne. Pensate che la velocità di impatto con l'acqua è di 85 km orari.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Precisi, le 10 in punto.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, è 10 e 4 minuti con Marco Mengoni. Ritroviamo la loro musica ad aprire la nostra seconda ora. Questo è il Turbo Z, qui Dario Vanacore fino alle 11 insieme. Serena Brancale, Levante, Delia ci portano al mio paese. Il loro. Sento una

0: Si intitola così, Fotografia, la canzone di Car Brave, Francesca Michelini e Fabri Fibra, che torna dal 2018. Un bel contenuto, anche per chi avesse avuto modo di vedere in radiovisione il videoclip o grazie alla nostra app RTL 102.5 Play, di cultura pop, perché innanzitutto c'è l'apparenza dei personaggi ricreati in salsa Simpson, ma poi ho visto delle citazioni dalla Polaroid al Nokia 3310 iconico col suo Snake, tutti quanti ci abbiamo giocato, ed è anche questo videoclip e questa canzone il modo migliore per lanciarsi nella seconda ora, quella in cui dedichiamo la nostra attenzione al mondo della cultura pop e della cultura nerd. Tra poco approfondiamo diversi argomenti, diversi aspetti. Prima la musica con Tedua, arriva la sua Mai.
1: RTL

sarà tra i protagonisti del nostro Future Hits Live, una lineup che si arricchisce giorno per giorno e che vi aggiorniamo costantemente anche qui su Radio Z. Noi andiamo avanti, 10:14, tra poco andiamo anche tra gli scaffali delle librerie alla scoperta dei libri più interessanti pubblicati recentemente, libri che ci spingono anche a giocare oltre che a leggere. Prima c'è Bea con la sua Reach.

Music Boom, Rose Villa in alle 10:21. Ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Quali sono però gli artisti che vorreste vedere sul palco? Andate su RTL 102.5 Play, la nostra app, fino al 31 luglio potete esprimere la vostra preferenza. Ci vediamo lì, lo ricordiamo, mercoledì 2 settembre, biglietti ancora disponibili su ticketone.it. Occhio che poi vanno a ruba, l'estate si infiamma e non riusciamo a chiuderla insieme perché non avete la possibilità di partecipare a un evento in cui lui sarà tra i protagonisti, confermati Samurai J e la sua Flamenco Paranoia.

Un po' flamenco paranoia la trovate su Radio Z alle 10:24 minuti. Lui è Samurai J e sarà, come detto, tra i protagonisti del nostro Radio Z Future Hits Live 2026. Grande evento da seguire e grande evento a cui potete ancora partecipare perché i biglietti sono ancora disponibili. Noi tra poco, come anticipato, faremo il punto sì con le ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione aggiornate in tempo reale. Poi ci sposteremo in libreria alla scoperta delle novità più interessanti perché, l'ho anticipato, si parlava di libri che fanno giocare, libri che chiedono una partecipazione attiva, non semplici spettatori ma parte integrante della storia. Prima c'è Jungle con The Wave.

0: Radio Z, Breaking News.
1: È 10:30 minuti su Radio Z, apriamo subito con il grave lutto che ha colpito il mondo della musica. È morto Peppino Di Capri, il popolare cantautore si è spento nella sua casa sull'isola Campana, aveva 86 anni ed era malato da tempo. Di lui si ricordano successi come Roberta, Saint-Tropez, Twist e Champagne. Domani alle 17 a Capri i funerali. Ci spostiamo sul Medio Oriente. Trump ha detto che l'Iran lo ha chiamato perché vuole fare un accordo di pace disperatamente. In precedenza lo stesso capo della Casa Bianca era tornato a parlare del presunto piano di Teheran per ucciderlo. Nel caso succedesse, ho lasciato istruzioni per bombardarli con una potenza mai vista, ha minacciato Trump. Chiudiamo con lo sport, col calcio. La Spagna piega il Belgio 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Stasera alle 23 la sfida tra Norvegia e Inghilterra, nella notte alle 3 invece Argentina-Svizzera. Su RTL 102.5 il nostro show, noi dire mondiali. Per il momento è tutto, l'informazione torna nelle prossime ore, la linea ora passa alle colleghe e ai colleghi di Trebi Meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale nel pomeriggio sulle Alpi, in parziale sconfinamento poi fin verso le pianure del nord. Temperature che qui perderanno qualche grado, ma il caldo continuerà a farsi sentire, stabili invece altrove. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

Paradise, Purple Disco Machine con Sophie and the Giants alle 10.37, tra poco si va in libreria, quindi carta e penna alla mano, pronti a prendere appunti per i consigli delle letture, un piccolissimo break, un minutino e ci siamo, state lì.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo internazionale, circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€ e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
4: Million Dollar Babe. Mwah. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe. Disponibile ora ovunque.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Eccoci qui di nuovo con i consigli per le letture che quest'oggi ci riportano. In primo luogo, indietro nel tempo al 1985, in quell'anno fu pubblicato Maze di Christopher Manson, portato sugli scaffali da Giunti Editore, un libro game che unisce parte testuale e parte grafica. E poi Il Club dei Piedi Buoni di Pierluigi Pardo e Ivan Colacino, pubblicato da Magazzini Salani, un po' un libro delle vacanze per gli appassionati di calcio. Trovate tutti i dettagli sul nostro sito radioz.it con gli approfondimenti dedicati nella sezione notizie. Ora arriva Bresh, la sua da Dio.
8: Sei bella.

Una delle canzoni di quest'estate è D'Addio, Brescia alle 10:43 minuti, lui che è stato grande protagonista ieri del concerto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Potete recuperare qualcuna delle sue esibizioni anche attraverso i nostri canali social, le storie di Instagram radioz.off vi riporteranno indietro alla serata di ieri e alle atmosfere che si respiravano lì. Andiamo avanti noi intanto con la musica, c'è Somber, My Body Isn't Ready.

Quasi 10 anni, era il 2017 ed i giornalisti arrivavano con la loro riccione alle 10:50. La trovate in questo sabato 11 luglio su Radio Z. A proposito di riccione, ci spostiamo di una decina di chilometri a Rimini, perché ci sono argomenti nerd che ci portano da quelle parti. Il Cartoon Club 2026 da domani 12 fino al 19 luglio, e poi settimana prossima nel weekend dal 16 al 19 luglio ci sarà il Rimini Comics, una buona occasione per soddisfare il proprio appetito nerd se siete in Emilia Romagna, se siete dalle parti di Riccione, di Rimini e via discorrendo. Noi andiamo avanti con la musica che ci porta le giuste atmosfere estive, anche un po' romantiche, se vogliamo, sicuramente. Arriva Irama, questa è la sua cabana.

Intitola così la canzone di Rama che trovate su Radio Z. 10:53, siamo entrati nel nostro rush finale. Allora, prima di salutarci, una combo di canzoni, due rispettivamente, una novità e un piacevole tuffo nel passato. Si parte con Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Era il 2019, trovavamo in rotazione radiofonica Blender's Wishland da su prima e lo ritroviamo anche in questo 2026, sono passati gli anni ma lui resta un punto fisso. Detto questo, siamo arrivati alla conclusione della cavalcata odierna del Turbo Z, quindi innanzitutto il grazie vi arriva da Dario Vanacore. Se siete stati bene, qualora vi facesse piacere, ci ritroviamo domani a partire sempre dalle 9 qui su Radio Z, la musica va avanti, la programmazione anche, quindi buon sabato e buona musica, a domani.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 11 in punto.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua, con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
4: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
5: Destinazione Z.
2: Eccoci qui, le 11.01 scattate proprio in questo secondo sabato 11 luglio 2026. Ringraziamo innanzitutto il bravissimo, incredibile Dario Vanacore che vi ha portato qui tra le mie braccia, dove starete per le prossime due ore, perché lo sapete, c'è Destinazione Z con Ceci Malannino dalle 11 fino alle 13 in diretta, naturalmente con tutta la possibilità del mondo di comunicare attraverso messaggi vocali 335 3010 25 il nostro numero, e naturalmente vi ridò anche i numeri non da giocare alla tombola, al bingo, ma della nostra radiovisione 266 digitale terrestre 735 se preferite seguirci da Sky, perché naturalmente tutti i videoclip di tutti i pezzi più iconici che noi passiamo qui su Radio Z sono visibili naturalmente in radiovisione. Insomma, il tempo stringe, c'è cioè il countdown è sempre più caldo, sempre più vicino per il nostro Radio Z Future Hits Live 2026, ne parleremo ancora nel corso di queste due ore, ma intanto ci ascoltiamo Geolier con Un'ora.

Un'ora di Jolie alle 11.04 a farci compagnia qui su Radio Z, brano già certificato disco d'oro Fimi in Italia, naturalmente ha debuttato ufficialmente nelle radio dal venerdì 3 luglio 2026 ed è un estratto naturalmente dell'album Tutto è Possibile. Il singolo rappresenta uno dei pezzi più iconici che sono presenti nell'album.

Overpass Graffiti di Ed Sheeran. Sono passati già 5 anni perché uscì nel 2021. Prima ancora però abbiamo ascoltato una novità assoluta di Mr. Rain con il suo Lunedì Nero, che racconta insomma un legame che rompe gli equilibri, continua a tornare anche quando si conosce già il male che può fare. Il titolo diventa il nome di una persona, ma anche un errore un po' ripetuto, una dipendenza emotiva difficile da tenere lontana, insomma una fase che abbiamo un po' attraversato tutti, possiamo dirlo. Ci piace tantissimo e questi sentimenti esposti, la fragilità così trascritta in musica, ci fa sempre piacere. Adesso ci ascoltiamo insieme Quando dorme la città di Ultimo, dopo il suo successo da record incredibile che ha appunto registrato nella sua Roma. Ora ce l'ascoltiamo insieme sempre qui su Z. Ultimo.

Quando dorme la città di Ultimo qui su Z alle 11:15 e insomma lo sappiamo, Ultimo ormai è diventato il cantante dei record assoluti, in 250.000 al suo concerto di Tor Vergata, un evento attesissimo, abbiamo visto addirittura un sacco di fan accampati da giorni nonostante il caldo torrido, è stato superato proprio il record di Vasco Rossi e insomma devo dire se lo merita tutto, noi siamo felicissimi per lui. Adesso arriva Fulminacci, questo è Maledetto Me.

Ma non è cool. Boogeyman Gali con il featuring di Salmo è una hit del 2019. Prima ancora abbiamo ascoltato Maledetto Me di Fulminacci. Ma a proposito appunto di Salmo, tutto è pronto per un nuovo appuntamento del tour e del suo tour estivo. E insomma ci sono tantissime canzoni in scaletta probabili, concerti in giro per il paese. E questi live 2026 appunto di Salmo uniranno hit storiche con le tracce dell'ultimo album Ranch, naturalmente. Quindi affrettatevi se dovete prendere i biglietti, perché insomma sarà un grandissimo evento. Amelie,

qui su Zeta alle 11:24 minuti con la sua nonna Francesco. Insomma, così diciamo siamo un po' stanche dei malesteri. Amelie parla un po', è la voce un po' di tutte noi, un compagno immaginato come appunto il contrario di ciò che prende in giro, confonde, destabilizza, no? Quindi una cosa positiva. Sienna Spyro, questa è Material Lover.

Black Nirvana, la voce incredibile di Elodie alle 11.30 in questo sabato 11 luglio. L'abbiamo vista a San Siro, ospite appunto del concerto di Sfere Basta, ma insomma c'è qualcosa che dobbiamo dirvi, perché vi dovete segnare questa data. Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super. Partiamo con uno special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, i The Colors, Gaia. Un cast pazzesco, la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, ancora Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck e Cremont, e la combo LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e G Mineiro. Quindi ragazzi, mi raccomando, i biglietti per il Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona stanno volando, le prevendite sono già aperte su ticketone.it.

Fedez e Robert Miles con Bimbi per strada alle 11:38 minuti in questo sabato 11 luglio, fa caldissimo, tra poco noi torniamo subitissimo, sempre qui su Radio Z.

0: Potresti trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore.
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare.
2: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provarti.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su Stroily.com.
8: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: E rieccoci qui in diretta fino alle 13 con Ceci Malanino qui su Radio Z con Destinazione Z, 11:41. Allora siamo per ascoltarci insieme Madame, questo suo singolo Mama non Mama, come tutti i brani insomma di quest'artista è una canzone molto libera e quindi il tour accompagnerà e ha debuttato il 30 giugno. Quindi ce l'ascoltiamo sempre qui insieme su Z. Mama non Mama di Madame.

Madame Mamma Non Mama, e come abbiamo detto prima, dopo aver ascoltato questo singolo, partirà il Madama Tour estate 2026, che vedrà appunto la cantautrice protagonista sui palchi dei principali festival italiani, quindi mi raccomando di non perdercelo. E naturalmente questo è un tour dedicato soprattutto all'uscita dell'album Disincanto, quindi tante anche nuove hit oltre a quelle vecchie. Sfera Ebbasta, Distinct, AAA.

Up to Rosé con Bruno Mars, una hit ormai di 2 anni fa, 2024. Prima ancora abbiamo sentito invece una novità di Sfera Ebbasta con il featuring di Distinct, Ai Ai Ai. Sfera Ebbasta che naturalmente insomma ha concluso il suo secondo San Siro con un grandissimo successo, un'estate afosa devo dire. Quest'anno però è riuscito insomma a celebrare i suoi primi 10 anni di carriera in grandissimo stile, un concerto che ha guardato al passato senza nostalgia, al futuro anche senza paura. Tantissimi gli ospiti, tra cui naturalmente la Queen Elodie.

Los Angeles di Blanco, nuovissima, ce la siamo ascoltati qui naturalmente insieme su Radio Z alle 11.53 minuti, siamo quasi addirittura d'arrivo con la prima ora di Destinazione Z insieme a Ceci Malannino. Abbiamo fatto i complimenti anche a Blanco perché si è dato da fare, ha studiato moltissimo, ha anche pubblicato dei video in cui ripassava per recuperare un po' i suoi studi e siamo molto fieri di lui. Elettra Lamborghini.

0: Mon Amour di Annalisa, alle 11.59 minuti, un minutino e si passerà la seconda ora di Destinazione Z, sempre in diretta con Ceci Malannino. Tra poco aggiungeremo naturalmente una persona molto importante che ci parlerà, insomma, di quelli che sono gli ultimi successi, 250 naturalmente della Fimi, quindi fra poco sentiremo anche lei. Prima ancora abbiamo ascoltato Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini, una hit estiva nuovissima naturalmente di quest'anno 2026, che insomma sta già facendo impazzire tutti. È mezzogiorno.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: durante il Radio Z Future Hits Live 2026, l'artista italiano esordiente con l'album entrato più alto in classifica da agosto 2025 ad agosto 2026 riceverà sul palco un premio speciale. Quindi diciamo così, appunto, in onore di questa cosa, di questo premio speciale che riceverà, siamo al telefono con Rossella Lofaro, responsabile comunicazione FIMI. Rossella, mi senti?
1: Ma certo, buongiorno, ciao Ceci.
0: Buongiorno, tutto bene, come stai?
1: Tutto bene, a parte il caldo, ma direi che quello, la stagione
0: è così. Allora, cosa ci puoi dire? Chi è che adesso è nella prima posizione, appunto, di questa classifica top 250 FIMI di artista italiana esordiente?
1: Questa è stata una settimana interessante perché l'artista debuttante, esordiente, più in alto in classifica è il giovanissimo artista italo-brasiliano Jimmy Neyro, che insieme a Succo e Flat Pearl si posiziona al 17° posto con il suo album E.O.G., che ha debuttato in classifica FIMI Album ufficiale qualche settimana fa direttamente in top 10, testimonianza di quanto il suo progetto artistico stia riscuotendo attenzione. Quindi sicuramente è un giovane artista da monitorare.
0: Assolutamente sì, infatti adesso ci ascoltiamo il suo singolo, appunto, Splinter Cell, che ha fatto dei numeri incredibili, ma soprattutto che ha fatto anche dei giri, dei voli pindarici sui social, quindi proprio così. Noi naturalmente lo stavamo già passando qui in radio e vedremo appunto se questa posizione rimarrà per ancora per tanto tempo. Una cosa è sicura, che noi lo vedremo naturalmente al Radio Z Future Hits Live sul nostro palco a Verona. Grazie Rossella per essere state con noi, adesso ascoltiamo Jimmy Neyro.
2: Guarda la base, DJ Flair!
3: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si scherza.

0: qualcuno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema. Oh no. Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Marrakesh con la sua Lei del 2024, album Persona naturalmente. Marrakesh che è stato uno tra i super ospiti della prima data di San Siro, che celebrava i 10 anni di carriera di Sfera Ebbasta e il suo primo appunto concerto. Sfera ha voluto al suo fianco anche Marrakesh, c'era anche Guè, due veterani comunque della scena rap che lo hanno accompagnato in questi 10 anni di carriera. Naturalmente insomma 15 piani è stata una hit incredibile, cantata da tutto lo stadio e ha fatto venire veramente i brividi. Anche dal video si capiva insomma quanta energia ci fosse proprio allo stadio di San Siro. Anche la seconda data è stata incredibile, tantissimi ospiti che hanno addirittura fatto doppia data.

0: Penelope con il featuring di Serena Brancale e The Colors, Merck e Cremont mettono insomma un po' tutti di buon umore, due di DJ che ha sfornato questo brano mediterraneo, possiamo dirlo, con il funk della band, della voce della cantautrice, e il testo, il significato di Partenope è un testo non così banale, che è anche molto travolgente e sfacciatamente estivo, possiamo dirlo. Qui piangono tutti, fit di Tracy Pietro, Giuli, qui su Zeta.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambia.

Nueva Yol, che non ha sicuramente bisogno di presentazioni, come neanche appunto il suo cantante Bad Bunny, che ha fatto dopo il successo del Super Bowl tantissimi tour con la casita, che è diventata praticamente un simbolo dei suoi concerti e della sua musica, e che appunto coinvolge sempre di più tutto il pubblico che si trova lì per lui. E prima ancora abbiamo ascoltato Julie con il featuring naturalmente di 13 Pietro, Qui piangono tutti. Loro sono un bel duo devo dire, e ci piace sempre mandarla qui in onda. Adesso arriva una novità, Emma Fabri Fibra, Antidroga.

Si chiama Antidroga, il nuovo singolo che vede insieme Emma e Fabri Fibra, mezzogiorno e 24 minuti qui su Radio Z. Tra l'altro vi riconsiglio, vi rinnovo l'invito alla nostra Radiovisione 266 Digitale Terrestre 735 su Sky, perché i video sono incredibili.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Mezzogiorno e 31 minuti, un buon sabato da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. Il mondo della musica in lutto per la morte di Peppino Di Capri, il popolare cantautore che si è spento nella sua casa sull'isola Campana, aveva 86 anni ed era malato da tempo. Lui si ricordano successi come Roberta, Saint-Tropez Twist e Champagne. Domani alle 17 a Capri i funerali. Enumerati i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Peppino Di Capri, continuerà a vivere nelle sue canzoni patrimonio della storia comune, ha detto il ministro della cultura Giuli. Gli dedicheremo il cammino di riconoscimento della canzone napoletana patrimonio dell'umanità, annuncia il ministro del turismo Mazzi. Amadeus ricorda il Sanremo del 2023 in cui fu reso omaggio alla carriera del cantautore: ci hai fatto emozionare e innamorare, scrive Carlo Conti. E questa mattina sul lungomare di Riposto in provincia di Catania un uomo durante una lite ha colpito il fratello con una mannaia uccidendolo. La vittima aveva tentato inutilmente di scappare in strada, due passanti che hanno provato a disarmare l'omicida, poi arrestato, sono rimasti feriti. Per ora è tutto, le notizie tornano con il consueto aggiornamento più tardi, adesso linea al meteo.
0: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte delle regioni centro-meridionali. Al nord invece è da segnalare la possibilità di qualche temporale a partire da Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento verso sera anche su parte delle pianure. Temperature massime qui lieve flessione di qualche grado stabili altrove. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Ve lo dico, raga.

0: Ratata Mahmood, mezzogiorno e 37 minuti in questo sabato 11 luglio 2026. Prima ancora ci siamo ascoltati Arricchiti di 22 Simba e Guè. Insomma, diciamo che appunto intanto non vediamo l'ora di vedere 22 Simba a Verona per il Radio Z Future Hits Live.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Million Dollar Babe. Mwah. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe di

0: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Rieccoci qui, le 12.40, ancora 20 minuti insieme a Ceci Malannino in diretta fino appunto alle 13 con Destinazione Z, e stiamo per ascoltare una collaborazione bellissima, forse un po' inaspettata, ma che ha matchato nel giusto modo, nella giusta dose, le due energie. Di chi sto parlando se non di Gabri Ponte e Jovanotti, che hanno tirato fuori appunto questa hit incredibile del 2026, che ha già fatto non solo il giro delle radio, ma proprio anche dei nostri cervelli. Questa si intitola DNA, ce l'ascoltiamo insieme qui su Z.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Andrea.
1: DNA, appunto, Gabri Ponte insieme a Jovanotti, due artisti che hanno profondamente segnato la musica italiana degli ultimi 30 anni, senza dubbio. Da un lato il DJ italiano più ascoltato al mondo.

Un altro che vale la pena ascoltare praticamente per intero, 10 minuti alle 13 in questo sabato 11 luglio in compagnia non solo di Ceci Malanino ma anche di Tedua. Questa è Red Light del 2023, sappiamo che insomma quest'anno ha coronato un suo sogno, perché c'è stato il concerto appunto di Tedua al suo primo stadio di San Siro a Milano il 24 giugno appunto di adesso quest'estate, ed è stato un evento storico che ha celebrato appunto i 10 anni dall'uscita di Aspettando Orange County, ha registrato tutto esaurito oltre 75.000 spettatori, quindi chapeau, tanto di cappello. You Gay, Lima Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun.

Moving to the Sun, Yuge, Lima, Angel, Ultranati e Moving to the Sun, spostarsi verso il sole, anche se qua ultimamente cerchiamo di spostarci verso l'ombra perché sembra di stare un po' su Marte, le temperature sono wild, wild a dir poco. Arriva Ordinaria Follia, promessa, Franco 126 e Idua, promessa che ricordiamolo, oltre ad essere appunto una giovane promessa, sarà presente al nostro Radio Z Future Hits Live 2026 il 2 all'Arena di Verona. Ce l'ascoltiamo qui insieme, Ordinaria Follia.

0: Lazza, Takacia Chetra con Panico alle 12.59. Sì ragazzi, ci dobbiamo salutare, è arrivata l'ora, è giunta l'ora, quindi io vi lascerò nelle mani sapienti naturalmente di Matteo Lo Giudice Giadresco per le prossime ore, e con un palinsesto incredibile, perché lo sapete che la nostra scaletta musicale è sempre all'altezza di Radio Z. Detto ciò, io vi auguro di passare veramente un fantastico sabato, non dico un fantastico weekend perché poi sennò domani non so più che cosa augurarvi, ecco, diciamo così. Quindi ragazzi, divertitevi, non prendete troppo soli, idratatevi, bevete, state un pochetto all'ombra, ciao.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere, se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 13.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Fedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Zetagram.
5: Il weekend è iniziato da 13 ore e un minuto, questo può voler dire solamente una cosa, intanto che siamo molto felici di questo, la seconda cosa che l'inizio ufficiale, il principio di Zetagram nella sua versione del weekend. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, ma prima di iniziare la puntata di questo sabato 11 luglio 2026 ringrazio chi mi ha preceduto, Cecilia Malanino, come al solito precisa, puntuale, bravissima. Ora sarete con me fino alle 15, come di consueto, tantissima la musica, tantissime le curiosità da snocciolare. Al 335 30 10 25 mi aspetto molti dei vostri messaggi, raccontatemi cosa state facendo, se vi siete svegliati da poco perché ieri vi siete divertiti molto, se siete in ritardo a un pranzo di famiglia, insomma qualsiasi cosa state facendo, magari siete già in vacanza, beati voi, raccontatemelo proprio al 335 30 10 25. Ovviamente classico punto sui mondiali, abbiamo già le semifinaliste, ma non possiamo fare altro che partire con la musica, e allora una bella novità, Anna.

E questa era la bella novità di Anna White, Girl Wasted. Continua a spingere sull'acceleratore Anna e ci fa molto piacere. Singolo che anticipa l'album Million Dollar Babe e tour ovviamente 2026 nei palazzetti, che aspettiamo tantissimo. Prosegue la musica, arriva a settembre, due settimane.

E questa era Lady Gaga con la sua Bloody Mary, direttamente dal 2022, plana su Radio Z in questo sabato 11 luglio 2026, le 13:11. Io sono Matteo Lo Giudice Giadriesco, saremo insieme fino alle 15. Vi ringrazio. A tutti voi che mi state scrivendo al 335 30 10 25, qualcuno mi fa rosicare con foto delle vacanze in pascoli meravigliosi, perché si va anche al fresco, non si va solo al mare. A proposito di Gaga e di questa Bloody Mary, non tutti sanno che originariamente il pezzo uscì nel 2011 e, come molto spesso capita ultimamente, è diventato ancora più celebre nel 2023 grazie a TikTok, perché il brano venne associato alla celebre scena di ballo nella serie Netflix Mercoledì. Prosegue la musica, arrivano Joliet e Shiva con la loro Bad, Bad, Bad. Yeah.

0: Shiva con Joliet, la loro Bad Bad Bad, 13 e 15 minuti, questa è Radio Z, Zgram con Matteo e con voi al 335 30 10 25. Tra poco riuscirò a leggervi tutti, ma vi avevo detto un punto sul mondiale. Allora, rapido recap: in semifinale per ora sappiamo che ci sarà sicuramente Francia-Spagna e aspettiamo la vincente di Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera per sapere l'altra sfida. Prosegue la musica, nerissima serpe, free to.
1: Quel rubino

0: potrei cantartele qui.
1: Era il 2019 e Ultimo portava sul palco di Sanremo questa canzone, I tuoi particolari. 13 e 21, questa è Radio Z, Zgram, con Matteo Lo Giudice e Giadriesco. A proposito di Ultimo, vabbè, lo sapete, 250.000 spettatori per il suo concerto La Favola per Sempre a Tor Vergata, ovviamente record, infranto il record precedente di Vasco Rossi. 250.000 persone sembrano tante, sembrano poche, ma è un quarto di milione, insomma, avete capito bene. Arriva Saif con la sua Buona Domenica.

0: domenica.
1: E allora buona domenica, anche se è sabato. Questo era Safe, questa è Radio ZZgram con Matteo. Ci siete anche voi al 335 30 10 25. Un abbraccio, un saluto ad esempio a Simona D'Ariccione, che sta lavorando come me, ma lei al bar. Ti sono molto vicino, perché d'altronde non tutti siete in vacanza, non tutti siete a pranzo, anche molti di voi lavorano. Prosegue la musica, arriva Harry Styles.

C'è sempre un pizzico di malinconia nei testi di Coez. Questa era le luci della città, le 13:31 su Radio Z. Questo è Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadresco. Attenzione, segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. E quest'anno la lineup è super. Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco. La lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Frede Palma, Clara, Samurai J, Merken Cremont, e ancora LDA H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain, Jimmy Nero. I biglietti per il Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it. E allora ci ascoltiamo uno che ci sarà, ecco, Rari dal Tacco con la sua Dal Tacco.

Eddie Brock, non è mica te, 13 e 38, questa è Radio Z, Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadresco. Tanti i vostri messaggi al 335 30 10 25, scriveteli ancora, scriveteli adesso perché tra poco daremo spazio anche a voi. Ora piccolo break.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty.

0: al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Rientriamo alle 13.39, sempre Radio Z, sempre Zagram, con me, Matteo Lo Giudice Giadresco, ma con voi al 335 30 10 25. Z, aiuto, mia madre mi ha costretto ad accompagnarla all'ipermercato di sabato alle 2 del pomeriggio, c'è il delirio, salvatemi voi. Federico da Palermo. Federico, ogni tanto qualcosa bisogna pur farla per la propria famiglia, per la propria mamma, con tutto quello che ti ha dato. Comunque, la compagnia della nostra musica prosegue, speriamo possa esserti lieta. Arrivano Karol G e Manu Chao.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Karol G, Manu Chao, viajando por el mundo, due generazioni, un solo messaggio di libertà meravigliosa da vivere questa canzone più che da ascoltare, veramente un inno all'estate e alla libertà. Arriva nuova musica, Aurora Mazzotti, Un giorno di festa.

Uno degli artisti italiani più versatili della sua generazione, questo era Achille Lauro su Radio Z con la sua Rolls Royce. 13:49, buon sabato 11 luglio 2026 a tutti voi all'ascolto, in particolare al mio amico Calogero che mi manda un sacco di vocali, non li posso passare, scrivimi la prossima volta, ma siete tantissimi al 335 30 10 25. Adesso arriva un altro grandissimo artista, qualche piccola notiziola. Il titolo della canzone è Agitare Coca-Cola. Ecco, io non mi sento di consigliarvi di farlo, un po' perché lo sapete, se la agitate e poi la aprite esplode, un po' perché poi si sgasa e perde tutta quella frizzatezza che ci piace tanto. Comunque è Tommaso Paradiso.

L'estate, secondo Tommaso Paradiso, ha un titolo. Il titolo è Agitare Coca-Cola. 13:53. Questa è Radio Z, Zetagram con Matteo. Tra l'altro, in radiovisione al 266 del digitale terrestre, o ancora meglio con la nostra app gratuita RTL 102.5 Play, un meraviglioso videoclip, questo di Tommaso Paradiso, con immagini richiamanti un po' agli anni 80. Bellissimo. Prosegue la musica, Godzilla.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: E questo era Alfa con la sua Vai a chiudere la prima ora di Zetagram, ma non disperate perché staremo insieme fino alle 15, prosegue Zetagram.

0: Instagram prosegue Radio Z. Tra l'altro vai, un omaggio credo al nostro collega ed amico Mario Vai da parte di Alfa. No, assolutamente no, scherzo. Una delle canzoni più amate del suo repertorio, più amate dai suoi fan, canzoni del 2023 che ci ascoltiamo anche oggi in questo sabato 11 luglio 2026. Ci fa sempre molto molto piacere sapere da dove è partito e dove è arrivato.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Le 14.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Tedua, con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.

Una delle firme più solide della nuova generazione trap rap, questo era Artifive con la sua nuovissima Swag Music. 14 e 4 minuti, Zetagram su Radio Z con Matteo, con voi al 335 30 10 25, tra poco i vostri messaggi, ma intanto prosegue la musica, arrivano Clara e San Giovanni, le ragazze.

Viaggiamo nel tempo su Radio Z, arriviamo al 2015 e utilizziamo il taxi di Pitbull Sensato e Osmani Garcia. 14:11, torniamo nel presente in questo sabato 11 luglio 2026. 14:11, ve l'ho detto, è l'orario perfetto per fare il punto sul mondiale. Quarti di finale che si stanno giocando, la prima semifinalista sarà la Francia che ha sconfitto il Marocco, la Spagna ieri sera batte il Belgio 2-1 e stasera Norvegia-Inghilterra alle 23, Argentina-Svizzera nella notte, decreteranno quali saranno le altre due semifinaliste. Quali vorreste vedere? 335 30 10 25, intanto Mace, Salmo e Colapesce.

E queste erano le cattive abitudini di Mace con Salmo e Colapesce, 14:15. Questa è Radio Z. Ciao Radio Z, sono Ryan. A me piacerebbe vedere Francia, Spagna e Norvegia, Argentina. Queste le semifinali che vuoi vedere. Attenzione all'Argentina che ha vinto 3 volte il mondiale, lo sappiamo. I primi in assoluto sono i pentacampeones del Brasile. Poi a 4 ci siamo noi insieme alla Germania e a 3 l'Argentina. Se l'Argentina dovesse vincere ci raggiungerebbe, per carità, può capitare, però insomma.

Kid Yugi con la sua eroina, 14:21, questa è Radio Z, Zetagram con Matteo Lo Giudice e Giadriesco. Ormai lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorresti vedere sul palco? Andate, vai su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio, puoi esprimere la tua preferenza e allora ci vediamo mercoledì 2 settembre. Vi ho detto tutto, non mi resta altro che annunciare il prossimo brano. Elea, non è divertente. Ma non è divertente.

La personalità di Elea con la sua ultimissima non è divertente, 14 e 25 appena scoccate, questa Radio Z, Zgram, con me Matteo Lo Giudice e Giadriesco. Elea, che abbiamo visto nell'ultima edizione di Nuova Scena nei panni di consigliera di alcuni artisti.

ragazzi, io non voglio ancora spoilerare niente visto che è finita la settimana scorsa, però insomma recuperatevi anche la nuova edizione che spacca, come si dice in gergo. Le sentite le chitarre? Lo sentite che la testa comincia a girare? Arrivano Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla, La testa gira.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14.32, un buon pomeriggio da Radio Z. Resta altissima la tensione tra Teheran e Washington. Poco fa è stato diffuso un messaggio della guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, in occasione dei funerali e della sepoltura del padre Ali. La vendetta è un desiderio della nostra nazione, si legge, e certamente deve essere compiuta. Cambiamo argomento. Il mondo della musica è in lutto per la morte di Peppino Di Capri, il popolare cantautore che si è spento nella sua casa sull'isola Campana. Aveva 86 anni ed era malato da tempo. Di lui si ricordano successi come Roberta, Santo Petwist e Champagne. Domani alle 17 a Capri i funerali. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Questa sera e nella prossima notte si giocheranno gli ultimi due quarti di finale dei mondiali. Alle 23 in programma Norvegia-Inghilterra e alle 3 Argentina-Svizzera. Intanto la Spagna, battendo 2-1 ieri il Belgio, ha conquistato il passaggio alle semifinali, dove incontrerà la Francia. Ed è tutto per quanto riguarda l'informazione, che tornerà come di consueto successivamente. Ora linea e spazio al meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte delle regioni centro-meridionali. Al nord invece è da segnalare la possibilità di qualche temporale a partire da Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento verso sera anche su parte delle pianure. Temperature massime qui lieve flessione di qualche grado, stabili altrove. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: E questa era Madame con la sua Baby, 14:39, questa è Radio Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadriesco con voi al 335 30 10 25. Tommaso da Monza sta correndo a quest'ora al parco, fortunatamente ascolta Radio Z, ma calmati, riparati.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Million Dollar Babe. Mwah. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe. Disponibile.

0: E rientriamo alle 14.40 su Radio Z, Zetagram, sempre con Matteo Lo Giudice Giadriesco. Parliamo anche di mondiali. Non so se avete letto la notizia che ormai è virale: la FIFA vende l'erba del campo della finale dei mondiali fino a 3.000 euro per una zolla dopo il fischio finale del match. Evidentemente Infantino e company hanno bisogno di soldi, se no non si spiega questa iniziativa, che molti sui social hanno trovato un pochino grottesca. Voi i commenti al 335 30 10 25. Intanto la musica prosegue sempre su Radio Z.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

E questi erano Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door. 14 e 44 minuti in questo sabato 11 luglio 2026. Grazie ancora per essere in mia compagnia e io in vostra compagnia al 335 30 10 25. Dai a tutti voi che mi scrivete, che lavorate. Prosegue la musica, arriva Bells con la sua Scomoda. Mando su

Una sfumatura intima di Blanco con Charlie Charles, Attacchi di Panico, 14:50, questa è Radio ZZ Gram, con me Matteo Lo Giudice Giadresco, ma anche e soprattutto con voi altri.

35:30, 10:25. Ciao Radio Z, io mi sto rilassando sul divano, beato te, con l'aria condizionata a palla dopo una settimana di lavoro assurda. Non chiedetemi di muovermi, Robby da Roma, chi ti chiede di muoverti? Devi stare lì con la tua arietta condizionata, Radio Z accesa a palla, così ti puoi ascoltare comodamente e al fresco anche la prossima. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari alle 14.53 su Radio Z con Matteo Lo Giudice Giadresco. E con voi al 335 30 10 25 c'è qualcuno che ci scrive che sta andando a un matrimonio, però tra poco approfondiremo di più perché è un po' lungo questo messaggio. Intanto ci allietiamo questo tempo con Di Pausa e la loro Magnetic.

0: E chiudiamo alla grande con le mille pare di Gali, 14:59 in questo sabato 11 luglio 2026. Finisce qui Zetagram, ma non disperate, perché intanto noi ci ritroviamo domani sempre dalle 13 alle 15 e poi ovviamente Radio Z prosegue, vi lascio in ottima compagnia con voi fino alle 17. Miss Angelica Elli, che ancora non mi ha detto dove oggi vi porterà, ma sapete che con lei è un viaggio continuo. Ricordatevi stasera le altri quarti di finale dei mondiali. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
5: Collettivo Z.
2: Eccoci tornati, avete sentito, non bene, di più, benissimo. Siamo in Collettivo Z alle 15:01 minuti di questo sabato 11 luglio in compagnia della vostra Angelica Elli, qui a parlare la sottoscritta al microfono 266 del Digitale Terrestre e 735 di Sky per la nostra meravigliosa radiovisione. Non solo, un altro numero importantissimo da ricordare, e se non lo sapete, se non lo conoscete, aprite benissimo le vostre orecchie, 335 30 10 25, per poter chiacchierare insieme con messaggi scritti e vocali. Mi raccomando, se siete alla guida, io lo dico sempre, drive safe. Noi siamo in viaggio insieme per 2 ore, che siate in macchina, che stiate facendo una bresciolada sabatale o qualsiasi altra cosa, comunque ci teniamo compagnia. Per ultima, RTL 102.5 Play, la nostra applicazione completamente gratuita. Iniziamo la musica.

25 ci scrivete su Radio Z. Moiskin, spero di averlo pronunciato bene, ci scrive che sta andando al mare in Puglia. Un saluto a tutti. Un saluto a te, non penso di aver pronunciato molto bene il tuo nome, ma comunque andiamo avanti con la musica. La nostra altra protagonista insieme a voi, ascoltiamo i Colors con la loro Rolling Stones su Zeta.

0: Potential di Somber qua su Radio Z non è proprio la sua ultima, perché è uscito da poco con il suo brano My Body Isn't Ready. Qua su Radio Z passa spesso in rotazione questo enorme talento classe 2005. Adesso sono le 15:13 su Collettivo Z, sabato 11 luglio in compagnia della vostra Angelica Elli. Ci teniamo compagnia anche e soprattutto a vicenda. 3:35:30:10:25 il nostro numero ufficiale di Radio Z con un messaggio scritto o vocale. Continuiamo però con la nostra musica, che insieme a voi è anche la protagonista, G. Mineiro.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada, e non si

E con questo stile funk brasiliano, italo-brasiliano Jimmy Neyro con la sua Splinter Cell classe 2001, lui abbiamo ascoltato fino ad adesso artisti molto molto giovani. Alle 15:15 minuti in punto esprimiamo un desiderio su Zeta.

se dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto.

0: Fabri Fibra con la sua Stavo pensando a te qua su Radio Z in Collettivo Z. Ascoltiamo un messaggio vocale al 335 30 10 25.
1: Ciao Radio Z.
0: Ciao.
1: Sono Giuseppe, sono in viaggio con il mio amico Giuseppe. Stiamo tornando dal concerto di ieri di Sara Toscana a San Marino, dopo esserci fatto un bel bagno al mare. Buona giornata.
0: Che bello, buona giornata a voi. Intanto Angelina Mango e Marco Mengoni, la loro nuova.

Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, due voci fuse completamente benissimo anche qua su Radio Z, la loro nuova canzone. Sabato 11 luglio, 15:25 minuti, cosa state facendo? Al 335 30 10 25 condividiamo insieme questa giornata, magari con le panze piene, magari avete fatto un bel pranzo.

0: Take My Breath di The Weeknd qua su Radio Z in Collettivo Z. Ragazzi, segnatevi il 2 settembre come data all'Arena di Verona, perché torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super. Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck and Cremont e ancora la combo LDI H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Nait, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e G Mineiro. Quindi i biglietti per Future Hits Live 2026, 2 settembre all'Arena di Verona, saranno già per volare, diciamo. Sbrigatevi, le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Io ve l'ho detto, vi ho avvertiti, poi non vi lamentate qualora fosse sold out, perché io vi consiglio di affrettarvi, ecco. A proposito, Tedua, mai su Z.
1: Ara ti ama.

0: E lo dico la sua mi ami, mi odi. Ultimamente mamma non mamma di Madame, mi ami, mi odi di Elodie. Diciamo che ci sono un po' di indecisioni sull'amore, ancora un po' di spot e torniamo tra poco.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un

0: Giro in scooter al tramonto. Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Eccoci tornati in Collettivo Z, qua appunto su Radio Z. In rotazione continuiamo ad ascoltare i nostri artisti, magari tra i vostri artisti preferiti, non lo so, 335 30 10 25, per chiacchierare anche di questo. 15:41 minuti questo sabato 11 luglio. L'ultima cosa proprio che io spesso ricordo: RTL 102.5 Play è un'applicazione completamente gratuita in cui potete anche recuperare le puntate precedenti mie o dei miei colleghi, insomma quello che volete, anche interviste. Adesso abbiamo Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia qua su Radio Z di Samurai J, la voce che abbiamo appena ascoltato. Al 266 del digitale terrestre, anche al 735 di Sky, possiamo ammirare anche i bellissimi videoclip dei nostri artisti in rotazione, come per esempio quello che sta per arrivare di Martin Garrix e Ed Sheeran. Repeat it su Z.

popolari che ammiriamo qua in rotazione su Radio Z, in Collettivo Z. 15:50 minuti, sta per concludersi la nostra prima ora insieme, ma non preoccupatevi perché ne abbiamo due questo sabato 11 luglio, ci teniamo compagnia a vicenda. 335 30 10 25 il nostro numero ufficiale di Radio Z. Ci scrive Sara da Rovigo, perché ci scrive che è in piscina. Bello, molto molto interessante, queste giornate di sole si passano anche così. Cuore rotto, Tony Boy su Z.

Ed era la nuova di Tony Boy, la sua Cuore Rotto, qua su Radio Z, in Collettivo Z, quasi in chiusura della nostra prima ora insieme. Tony Boy che vedremo proprio stasera a Bassano del Grappa con il suo Summer Tour 2026 a Bassano Music Park, per poi finire il tour l'11 settembre appunto di quest'anno a Bari, a Fiera del Levante. Continuiamo con le nostre canzoni in rotazione, prima stanza a destra, L'unico ricordo su Z.

0: DJ Snake con la sua Taki Taki qua su Radio Z in Collettivo Z. Tra l'altro si è esibito molto recentemente, domenica 14 giugno fino anche il 21 giugno, insieme a J Balvin con lo show Pardon My Spanish all'Ushuaia di Ibiza. Presto nuove date, perché avrà un Summer Tour Festival anche lui dal 15 luglio in Grecia per finire il 28 agosto in Ungheria, per poi ripartire anche con un tour mondiale dal 4 settembre in Svezia. Alla prossima ora. Le 16.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Da Dio di Brescia qua su Radio Z in Collettivo Z 16:03. Brescia che si è esibito ieri per la prima volta all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per il Roma Summer Fest 2026. È andata molto bene ieri sera, l'artista con 29 certificazioni platino e 12 oro può sicuramente andar fiero del successo che sta sempre più ottenendo. Giselle con Di Manche.

Piove in discoteca di Tommaso Paradiso qua su Radio Z alle 16:09 di questo sabato 11 luglio, un sabato caldo, soleggiato. Ci scrivete al 335 30 10 25 tutti, diciamo, i rimedi per combattere il caldo. C'è chi sta sotto l'aria condizionata perennemente, chi si tuffa al mare, in piscina, o chi magari semplicemente tra una racchettata e l'altra di beach tennis si tira proprio l'acqua in faccia. Cabana di Irama qua su Radio Z. Potete vedere anche il videoclip al 266 del Digitale Terrestre e al 735 di Sky, non perdetevelo. E se siete magari fuori e non avete la televisione a portata di mano, abbiamo sempre in soccorso la nostra applicazione RTL 102.5 Play, completamente gratuita. Ascoltiamo.

0: La nuova di Irama, la sua cabana qua su Radio Z in Collettivo Z alle 16:12 minuti. Come ha detto Irama, fare televisione era la cosa che lo preoccupava di più, perché viene da un altro mondo, è sempre stato appunto abituato a fare musica, però adesso inizierà ad essere giudice di X Factor dal 10 settembre, tornerà su Sky e su Now, quindi vedremo.
1: Che cosa è il tacatà? Te gusta il tacatà? A me mi gusta quando la mamita ha sentito.

Beh, mi viene da dire che è proprio il momento adatto per poter dire di avere l'estate addosso, giovanotti, qua su Radio Z alle 16:19 minuti, insieme alle tante varie attese date tra i Summer Tour degli nostri artisti in rotazione e il nostro Future It's Live 2026. Ci sarà anche sicuramente da aspettare l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre di quest'anno a Lido di Venezia. A presentare la biennale saranno Greta Scarano e Nicola Maupas. Ci ascoltiamo intanto Geolier su Z.

Eccoci tornati su Radio Z e in Collettivo Z. Abbiamo ascoltato Joliet, adesso arriva Baby K con la sua Tu Camarena, sempre su Z alle 16:22 minuti e noi torniamo tra pochissimo.

0: BTS qua su
1: Radio Z. Breaking news.
0: Un buon pomeriggio da Radio Z alle 16:28 minuti. Nuovo attacco russo la scorsa notte sull'Ucraina. Secondo fonti dell'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato 12 missili e 121 droni, 111 dei quali abbattuti dalla difesa aerea. Esplosioni e incendi in diversi quartieri e il terzo bombardamento mirato sulla capitale nell'arco di una sola settimana. In una nota la regione Piemonte ha fatto sapere che la regione è interessata da una vera e propria catastrofe ecologica in riferimento agli incendi che stanno devastando il territorio. Il bilancio provvisorio è tra gli 800 e i 900 ettari complessivi bruciati. Calcio questa sera e nella prossima notte si giocheranno gli ultimi due quarti di finale dei mondiali. Alle 23 in programma Norvegia-Inghilterra e alle 3 Argentina-Svizzera. Intanto la Spagna, battendo 2-1 ieri il Belgio, ha conquistato il passaggio alle semifinali dove incontrerà la Francia. Tennis, Jannik Sinner è in finale al torneo di Wimbledon. Domani per il titolo affronterà il tedesco Alexander Zverev.

0: Annalisa con la sua Sinceramente qua su Radio Z in Collettivo Z, 16:36 minuti, 335-3010-25. Continuiamo a chiacchierare insieme, un po' di spot e torniamo tra poco.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Million Dollar Babe. Mwah. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Million Dollar Babe di

0: Salotto sa di felicità.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì, fai serata con noi a Gardaland!
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su Stroily.com.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Eccoci tornati in Collettivo Z, 16:40 minuti. Poco fa abbiamo ascoltato la voce di Annalisa, che recentemente ha declinato l'invito a partecipare al Festival di Sanremo, rinunciando appunto a salire sul palco di quello che è l'Ariston, che è molto importante, ma non secondo lei quanto il fatto di dedicarsi esclusivamente al suo imponente concerto allo stadio di San Siro di Milano, che inizierà proprio l'anno prossimo il 12 giugno. Quindi diciamo le prove per il concertone e il palco dell'Ariston sarebbero un po' in contrasto nello stesso momento. Stefano De Martino ha annunciato le date, che sarà da martedì 16 febbraio a sabato 20 febbraio. Ci sono anche delle novità, per esempio la nuova serata performance, e magari ne parliamo tra poco. Intanto ci ascoltiamo Tame Impala e Jennie con la loro Dracula su Zeta.

Tame Impala e Jenny con la loro Dracula qua su Radio Z in Collettivo Z. Come ho accennato prima, le date sicure dal 16 al 20 febbraio per il favoloso concerto dell'Ariston Sanremo, guidato da Stefano De Martino. Abbiamo appunto una novità grandissima, che è quella di venerdì, la serata performance, dove ogni artista in gara può decidere la propria performance e il vincitore della puntata andrà direttamente all'Eurovision, una serata dedicata all'Eurovision, e quindi stravolge un po' la funzione.

pasta di Tananai qua su Radio Z in Collettivo Z ci fa tornare un po' indietro nel tempo. Nel 2002 sono passati 4 anni da questa canzone. E sì, a volte non ci capacitiamo da quanto, cioè, quanto passa in fretta il tempo. È una frase un po' fatta, anche un po' forse da persona, diciamo, più avanti con l'età rispetto a come sono io. Però a volte mi rendo conto che per certe canzoni è passato veramente tanto tempo. 335 30 10 25 per chiacchierare insieme non solo del tempo che passa, ma anche di come state affrontando il caldo di questa giornata. Ci ascoltiamo Non è Francesco, Amelie su Z.

0: Non a Francesco di Amélie qua su Radio Z. C'è una coincidenza bellissima nella scaletta qua su Radio Z, perché tra poco ci ascoltiamo Kid Yugi con la sua Amélie, doppie Amélie oggi alle 16.52. Purtroppo tra poco ci dobbiamo salutare, ma intanto godiamoci la nostra musica, che tra poco arriva anche il Radio Z Club Mix, quindi due ore di sole musica. Intanto ascoltiamo.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Sophie and the Giants e Mercy con la loro DNA qua su Radio Z in Collettivo Z in chiusura, proprio alla fine del nostro programma. Però ci scrivete al 335 30 10 25. Stefano e Yvette sono in macchina verso Milano per il concerto di Max Pezzali. Fa caldissimo, dicono. Beh, sì, anche qua questa sera e anche domani sera saranno sold out le doppie date di Max Pezzali, appunto, per l'appuntamento a San Siro. E per chi lo andrà a vedere, buon concerto. Adesso DJ Alma, ciao ragazzi.
1: Team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Radio Z, Club, generazione futuro.
3: Z Club.
0: Sa sa sa.
4: Radio Z Club by DJ Alma.
0: Le 17 in punto in questo momento, in questo sabato. Io sono Alma e siete nel Radio Z Club. Ormai lo sapete a memoria, dalle 17 alle 19 ci sono io in console per dare il ritmo a questo weekend. 335 30 10 25. Iniziamo con la Baddie, Miss Anna Pepe. Siamo anche in streaming RTL 105 Play. Let's

0: Oh yeah! È out il nuovo album di Anna Pepe ed è passata qui nel Radio Z Club alle 17.02 minuti in questo sabato. Diamo il ritmo giusto. Let's go, let's go!
1: Radio Z Club by DJ Alma.
0: 335 3010 25 i vostri messaggi scritti, vocali, per far parte del Radio Z Club. Siamo anche al 266 del digitale terrestre.

0: al 335 3010 25.
1: Radio Zeta Club by DJ Alma.
0: Presente anche Cristian da Catania e sempre presente Mr. Alberto. Woo! Sentilo, sentilo. Diamo il ritmo.

0: Oh yeah. I vostri messaggi al 335 3010 25.
1: Non vedevo l'ora che si facevano le 5. Cristian da Catania, DJ Alma, l'esplosiva.
0: Vai vai vai
2: Alma, ascoltarti è sempre un grande piacere. Bravissima, brava brava.
0: Al 335 3010 25 sempre presente anche Beatrice.
3: Radio Zeta Club by DJ Alma.
0: Le 17:11. Siete nel Radio Zeta Club, dura di sola musica qui. Oh, vamos!

0: ¡Que va a llegar, que va a llegar!
1: Oltre che una grande DJ sei anche una grande ballerina.

0: pomeriggio Radio Z, un saluto al mio grande e unico amore Giovanni, la sua Titti, un bacio.
1: Ai ai ai, sono partite le dediche d'amore. Sono le 17:23 minuti in questo sabato 11 luglio, state ascoltando il Radio Z Club. Io sono Alma e fino alle 19 solo musica. Oh yeah!

0: Spagna, che ascolta del mio giardino ad alto volume, speriamo che l'interruzione di tratto mi manda la polizia. Sei grande, ciao!
1: Shout out to la Germania! E qualsiasi posto ascolti il Radio Z Club attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 125 Play. Vai, vai, vai!

0: Where is the love alle 17:32 minuti in questo sabato 11 luglio per Radio Z Club.
1: Papà, sono Desiree, ti amo tantissimo.
2: Un bacione da papà Cristian per Agata e Maria Chiara. Mua.
0: It's not right, Miss Whitney Houston.

con Miss Whitney Houston, It's Not Right. 17:36 minuti in questo sabato e su Radio Z suona così. Sentitelo, sentitelo. Arriva quel piano iconico che ci farà compagnia tutta quest'estate, che ci ha già fatto già tantissima compagnia. Ci sono Another con un guest speciale, ma non faccio spoiler.

0: ascoltare la tua musica. Ti voglio bene, un abbraccio, Sofia.
1: Anch'io, Sofia, ti voglio bene. I vostri messaggi, ancora, ancora.
2: Ciao la Vigetta, un saluto da Ro, da Andrea, e un saluto da Gabanetti Andrea, che è arrabbiato e ha rotto il wifi. Ai, ciao,
1: ai,
2: ciao.
1: Ai, è un mo' che si fa. Si alza il volume, basta. Sentila come pompa.
3: Radio Zeta Club.

0: Oh yeah, i vostri messaggi al 335 3010 25. Un saluto a Benedetta e Gloria che ci ascoltano da Sorisole, la magnifica Sorisole in provincia di Bergamo. Grandi ragazze.
1: By DJ Alma.
0: Oh yeah. 17 e 43 minuti. E qui suona così.

We got Dean Turley con Acting Top in the club. Oh yeah, oh yeah. Andiamo sui classiconi qui, eh. Ma si spinge sempre, sono le 17:45 minuti. 335 3010 25. Lo sapete.

Pa' que lo baile hasta abajo, mami.

0: 17:53 minuti. In questo sabato 11 luglio, qui suona così su Radio Z.
1: Radio Z Club by DJ Alma.
0: Siamo anche al 266 del digitale terrestre.

0: to turn me on. Rimanete qui, rimanete qui. Sì, sì.
1: Radio Zeta Club by DJ Alma.
0: Un'altra ora del Radio Zeta Club. Fino alle 19 ci sono io in console, Alma. Ormai le regole le sapete a memoria. 335 3010 25. I vostri messaggi scritti e vocali. Quanti applausi, basta, basta, basta. Vamos, vamos, vamos. Hey.

10:25, quelli che mi fanno emozionare. Per TV si vede solo la punta dell'iceberg della bella persona che sei. Mamma mia, ragazzi, quanti complimenti, io mi emoziono. Devo fare un po' la gangsta con queste canzoni, non mi posso emozionare. Grazie per il vostro amore, la vostra energia al 335 30 10 25. Siamo anche sui social, Radio Z Off con una F sola. Vamos, vamos. Si spinge hard. E 18:02 minuti in questo sabato 11 luglio 2026.

Gone Gone, David Guetta. La voce di Teddy Swims con Tones and I.

0: che il sabato si sente che ci sei.
1: E ho anche ricevuto una proposta per andare a mangiare una granita a Catania. Mo ci organizziamo, eh? Mo prendo il tuo numero, facciamo tutto.

5, 30, 10, 25, ho un po' di invidia, ma l'orario è quello giusto. All'ascolto c'è anche

105 Play. Wow, wow. Questa è bella, eh?

Oh yeah, oh yeah. Un saluto al 335 3010 25 al cantone Argovia. Ci scrivete che tra 4 giorni si torna in Calabria. Oh yes, oh yes. Anche noi quest'estate saremo in Calabria, eh.

Una bellissima iniziativa quella che è stata fatta dallo stesso Pitbull ieri a Hyde Park, Londra. 22.000 fan con una bellissima maschera che riprende ovviamente il suo look iconico, la pelata e l'occhiale. Quindi hanno fatto il Guinness World Record di persone con più pelate e più occhiali al mondo. Incredibile.

25 i vostri messaggi, mi ringraziate per rendere meno pesante questa giornata di lavoro. Beh ragazzi, è solo che un onore, perché la musica di Radio Z fa anche questo. Oh yeah.

0: una cosa volevo sapere, ma con la musica di Alma ti rimorchia all'aperitivo al tramonto, funziona?
1: Ma io non l'ho ancora provato questo rimorchio con la mia musica, quindi tu provaci, poi mi fai sapere al 335 3010 25. Generalmente mi hanno detto che qualcosa fa, non assicuro nulla, però tentar non nuoce, eh. Olè. Sono le 18 e 28 minuti in questo sabato 11 luglio.
2: Radio Zeta Club.
1: Eh sì, eh sì.
2: By DJ Alma.

Arriva il conejo malo, el Bad Bunny, sempre più vicino alla data del suo concerto qui a Milano. Voglio sapere chi ci andrà al 335 30 10 25. Intanto ci carichiamo così.

0: Ciao Radio Z da Gianni e Rosa, andiamo da Vincenzo e da Linda, ciao! Grazie per la musica!
1: DJ Olma, dopo il sole, il mare, la sabbia, i fiori, i colori.

0: Rimanete qua, non scappate, mi raccomando.
1: Yo yo, you're listening to Radio Zeta Club
0: by DJ Alma. Però questo lo devo far risentire, mi è piaciuto troppo, vamos.
2: DJ Alma, dopo il sole, il mare, la sabbia, i fiori, i colori.
0: Dopo la sabbia, i fiori, il mare, i colori. 335 30 10 25, i vostri messaggi vocali e scritti, sono le 18 e 33 minuti. E su Radio Z, il Radio Z Club, suona proprio così. Yeah, all the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. The best memories. Let it go for the night. That would be the best therapy for me. Caricalo!

sabato 11 luglio. Siete all'ascolto del Radio Z Club, 2 ore di sola musica. Io sono Alma, sono in console qui per voi. Vi do il ritmo giusto per affrontare questo weekend che è appena iniziato.

2026. Siamo sui social, la Radio Z Off con una F ovunque. Mi raccomando, seguite le nostre pagine per non perdervi neanche una puntata del Radio Z Club. Tutti i nostri ospiti, tutta l'energia di Radio Z che vi regaliamo tutti i giorni.

le 18 e 43 minuti in questo istante, in questo sabato 11 luglio 2026, siete all'ascolto del Radio Z Club. Due ore di sola musica tutti i sabati e tutte le domeniche dalle 17 alle 19. Ci sono io in console.

Ain't Nobody, il brano incredibile di Chaka Chan. Super ancora attiva, piena forma, reduce dall'uscita del suo 13° album in studio. Oh yeah! C'è anche un feat con Sia, da non perdere. Ora arriva lui, il king del rap italiano. Sì, sì, l'ho detto. Mr. Marrakesh.

0: mano in vento. Qual è la soglia che accetto? Dove la voglia di un tempo? Fra i sbandati hanno perso, perso, perso.
1: Gli sbandati hanno perso Marrakesh.

Gli ultimi minuti insieme del Radio Z Club. Ma lo sapete che domani io sono ancora qui. Sì, sì. Sempre dalle 17 alle 19.

18:49 minuti qui nel Radio Z Club. Tantissime date ci aspettano ancora con Amélie, Miss Amélie, in giro per l'Italia, non perdetele. C'è JB.

In studio ci ha raggiunto un Davide Guerra selvatico, con una camicia alquanto discutibile al 266, poi avrete i vostri giudizi, eh? Selvatica anche quella, giusto?

0: messaggio che è stato il fil rouge di tutta questa puntata del Radio Z Club. Vamos, vamos!
1: DJ Olma, dopo il sole, il mare, la sabbia, i fiori, i colori.
0: I colori, let's go! Ora c'è la Queen

arrivati alla fine del Radio Z Club. Un grazie speciale a Cristian Albertoni in regia. Tutto il vostro amore al 335 30.

un grande collega, un grande amico che sicuramente ti porterà in una serata straordinaria. Davide Guerra, noi ci vediamo domani.

0: cambiare tutto. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Diciannove e quattro minuti.
2: Aperi Z.
1: Eccoci qua in diretta, pronti, mi scuso per il breve ritardo, alle 19 e 4 minuti iniziamo questo appuntamento della Perizeta. Io sono Davide Guerra, eccezionalmente con voi fino alle ore 21 per questo sabato e questa domenica. Un bel weekendino, vi va di trascorrerlo insieme dopo aver fatto tutte le sere della settimana? Perché non farsi un aperitivino insieme? Lo so che siete contenti. Allora lo sono anch'io, vi traghetto fino alle 21, dove di solito vi prendo in custodia nella versione settimanale. Buon sabato, è l'11 di luglio, tanti partenti perché ovviamente i sabati estivi sono quei giorni in cui le persone vanno in ferie, quelle che possono, perché non è che poi tutti possono fare questa cosa, e quindi vi immagino partenti. Se così fosse, ma anche se state lavorando, non vi preoccupate, non sentitevi in colpa e scrivete comunque al 335 30 10 25. Si parte con Madame.

8 minuti. Allora, che cosa si beve? Visto che è la perizeta, io di solito vi prendo che siamo già con le gambe sotto il tavolo dalle 21 a mezzanotte. Sono curioso di sapere che cosa volete ordinare, visto che la perizeta passa anche da quello. 335 30 10 25, cosa bevete? Offro io.

fritti e buoni Maneskin su Radio Z, 19:15 e Maneskin che ancora non hanno fatto sapere nulla se per caso decideranno di fare qualche live ancora insieme. Nel frattempo questa canzone ci riporta al 2021, quando hanno vinto il Festival di Sanremo e poi l'Eurovision. Tra l'altro per loro erano un po' spariti, no, dal radar, avevano avuto un periodo di bassa, e questo sempre a dimostrare che bisogna tenere duro sempre fino alla fine, perché magari uno non ci riesce subito. Guardate Ultimo.

Bianco, Los Angeles, 19 e 18 minuti su Radio Z. Buon sabato a voi, fino alle 21 saremo insieme eccezionalmente per la Perizzetta. Allora vi ho chiesto che cosa bevete, qualcuno di voi sta scrivendo, c'è chi dice Molinaro zero, ma come zero? Un aperitivo, uno sgarretto ci può stare, no? Di tanto in tanto. 335 30 10 25, i vostri sms, whatsapp e messaggi audio, e soprattutto seguiteci anche in radiovisione 266 del digitale terrestre. Ritroviamo Olivia Rodrigo.

E due sfere basta, si intitola Hose, questa su Radio Z dal 2023, canzone che racconta una notte di fuoco, se vogliamo, comunque una relazione molto rapida e veloce. E tra l'altro Tedua, che sarà presente anche lui al Radio Z Future Hits Live 2026 del 2 settembre all'Arena di Verona, dove, se volete esserci, vi ricordo sempre di acquistare i vostri biglietti su ticketone.it, perché ne vale la pena, sarà una festa meravigliosa, tanti artisti tutti insieme e soprattutto tutti coloro che ascoltiamo H24 qui su Z. 19:25 minuti, stanno arrivando ancora un po' di ordini di cose da bere, ricordiamo che era per i Z, quindi voglio sapere cosa bevete di buono. 335 30 10 25, offro io, non vi preoccupate. Tra le novità, tra le hit di quest'estate 2026, questa è una di quelle che sta andando per la maggiore, spacca di brutto con questo tiro, Another Talk to You.

0: to you. Another 19:27 minuti, Radio Z fino alle 21 con me, Davide Guerra. E la musica di Radio Z, questo disco bello, bello, mi piace davvero un sacco. Adesso invece raccontiamo, anzi ascoltiamo un pezzo che racconta in qualche modo le persone comuni. Avete mai pensato a incontrare una persona casualmente, però ti porta delle conseguenze nella vita? Anche una persona che non avete mai incontrato. Di questo parla Achille Lauro in Comuni Immortali.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni. Vediamo le segnalazioni più importanti a partire dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico diretto allo stadio San Siro, dovuto al concerto di Max Pezzali, segnaliamo code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa e registriamo inoltre code presso la barriera di Milano Est in direzione di Milano. Andiamo al traforo del Monte Bianco, qui segnaliamo code sia sul versante italiano che sul versante francese. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 2 ore e 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia il tempo di attesa è di 2 ore e per tale motivo in uscita dall'Italia sulla 5 Aosta Monte Bianco è stato chiuso il tratto tra Courmayeur Sud e la strada statale 26 per chi è diretto verso il Monte Bianco. Di conseguenza all'interno del tratto chiuso segnaliamo una coda. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

Samurai J allo 19:33 minuti, anche lui sarà presente all'evento dell'estate. Segnatevi questa data perché il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super. Partiamo con lo special guest di questa edizione che sarà Tedua, ma non è finita qui perché sul palco, sullo stesso palco, saliranno anche Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J che abbiamo appena ascoltato, Merken Cremont e ancora la combo LDI H7, poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco 22, Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Neiro. I biglietti per il Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano, quindi le prevendite sono già aperte. Correte su ticketone.it, noi ve lo continuiamo a dire, fatelo il prima possibile per essere sicuri di esserci, perché sarà una festa pazzesca a cui parteciperanno anche Merck & Cremont.

0: I like the way you kiss me. 19:39 minuti su Radio Z, Aperi Z fino alle 21. È arrivato il momento, come sempre accade in ogni ora, di una piccola pausetta, ma piccola piccola, poi ritorniamo a fare aperitivo insieme.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Bueno. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante e a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
4: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Come promesso, rieccoci in diretta sempre su Zeta, 19:42 minuti per questo aperizeta del sabato, che voglio dire, tra tutti gli aperizeta, o meglio tra tutti gli aperitivi, è l'aperitivo proprio con la A maiuscola, perché è sabato sera, quindi la gente inizia a uscire prima, si va a prendere il cocktailino quello giusto, poi si mangiucchia qualcosa, poi si va a cena e poi si va a ballare. Giusto? Confermate tutto questo?

Ma è Fabri Fibra Antidroga, 19:46 minuti. Parliamo spesso di canzoni che sono un po' un ponte tra generazioni. Tra i vari artisti c'è Bob Sinclair, che se l'è messo proprio come regola, quasi come obiettivo. E infatti nella prossima che andiamo ad ascoltare arriva dal 1985, rivisitata in chiave moderna. Bob Sinclair, I Can Wait.

0: Alfa Vabbè Ciao su Z, la canzone che racconta una sua esperienza realmente accaduta con questa ragazza di cui aveva preso una cotta, no? Sapete che vedi in serata e dice bellissima, meravigliosa, poi in realtà si è conclusa subito perché a quanto pare dall'altra parte non c'era lo stesso feedback, e quindi anche Alfa, come tutti noi comuni mortali, ha preso quello che possiamo definire in gergo un palo, un due di picche, chiamate come volete, ma lui è stato molto bravo poi a trasformarlo nel testo della canzone che abbiamo appena ascoltato in diretta su Radio Z alle 19:52 minuti di questo sabato sera, sempre in diretta e con la Perizzetta fino alle ore 21. 22 Simba insieme a Gue si intitola Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Céline, mi vi

Benvenuti insieme, a Gue Arricchiti, quasi in chiusura della prima ora delle due che trascorreremo questa sera insieme di sabato sera. C'è un'altra canzone estiva, perché di questo periodo, spoiler, estate, arrivano le canzoni estive, e Francesco Cabani ha voluto immaginarsi quest'estate un po' funk, e da qui nasce Summer Funk, il titolo della canzone.

Ora sarà a chiudere questa prima ora insieme per questa puntata eccezionale della Perizzetta insieme al sottoscritto, cioè Davide Guerra. Lil Butang è il titolo della canzone. Il buon ritmo, diciamo, per fare il giro della boa, come dicono quelli bravi. Quindi siamo pronti ad affrontare la seconda parte della puntata che va fino alle ore 21. Voi, se vi va, raccontate sempre il vostro sabato sera in nostra compagnia al 335 30 10 25. Sono le 20.

messo un bel po' di anni, una trentina d'anni, per incontrarsi professionalmente parlando e creare qualcosa insieme, ma l'hanno fatto molto molto bene, già l'hanno anche lanciato a San Siro anche live, ha un effetto pazzesco. Ascoltato qui su Radio Z DNA, adesso c'è Faccia Nuvola.

I pinguini tattici nucleari dal 2023 rubami la notte alle 20:10 la perizeta di Radio Z con Davide Guerra eccezionalmente in questo weekend e sabato 11 luglio e immagino che molti di voi a quest'ora potrebbero anche essere in dirittura d'arrivo magari nei luoghi di vacanza o stanno partendo se hanno finito tardi di lavorare, lavorano anche il sabato o magari sono già arrivati e sono già lì con le mani dietro la nuca a rilassarsi, come è giusto fare, anche con Moving to the Sun, mi viene da dire.

Moving the Sun su Radio Z, 20 e 13 minuti. Adesso ritroviamo anche J-Ax, che è ritornato in questo 2026 con un'altra canzone, oserei dire cacofonica, Ippi Yayo. Vin.

Voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

Per due come noi, Olly, Angelina Mango e Yuli, questa canzone era stata cantata per la prima volta nel 2024 all'Arena di Verona e adesso ci ritorniamo, perché già lo sapete, mercoledì 2 settembre proprio lì all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Quali artisti vorresti vedere sul palco? Andate subito su RTL 102.5 Play fino al 31 luglio, potete esprimere la vostra preferenza e poi mi raccomando ticketone.it. Ci vediamo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ci sarà anche lei, signori, Anna, non potevamo farcela mancare. White Girl Wasted.

22, Wild Girl Wasted, lei è Anna su Radio Z, buon sabato a voi. È arrivato anche un po' il momento dell'appello, di cercare di capire come state trascorrendo questo sabato sera. Sono di solito chiedo cosa fate svegli a quest'ora, perché dalle 21 a mezzanotte ci può stare, verso mezzanotte. Questa volta magari non è proprio, cioè se già state andando a dormire qualcosa, è stata una settimana davvero tosta immagino, però no, vi voglio immaginare in giro per l'Italia pronti a divertirvi, magari anche a lavorare, per carità. 335 30 10 25 il momento dell'appello, raccontateci cosa fate su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 20-28 minuti su Radio Z, il quotidiano iraniano Amshari ha pubblicato una sorta di lista nera con le foto dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei, tra cui la premier Giorgia Meloni in uniforme arancione da carcerata nel giorno in cui è stato diffuso il messaggio scritto dal figlio che minaccia vendetta contro gli assassini del padre. Ci sono anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu con un bersaglio in fronte. Sarà in vigore dalla mezzanotte il decreto che chiarisce una volta per tutte qual è la procedura di omologazione degli autovelox, una questione irrisolta per 30 anni. Stop a 850 dispositivi non omologati, secondo il ministero. Basta autovelox fantasma, che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori e non avevano nulla a che fare con la sicurezza stradale. Dalle parole ai fatti, scrive il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Chiudiamo con lo sport MotoGP, tutto in famiglia al Gran Premio di Germania. La gara sprint è stata vinta da Marc Marquez davanti al fratello Alex. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio, il terzetto è lo stesso della Pole, rammarico per
2: Mezzecchi. Buona serata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 4 Milano-Brescia, dove per il traffico diretto allo stadio San Siro, dovuto al concerto di Max Pezzali, segnaliamo coda a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Per il traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto troviamo una coda all'altezza dell'uscita di Termoli da entrambe le provenienze. Andiamo sul traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code sia sul versante italiano che sul versante francese. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 45 minuti, mentre dall'Italia alla Francia il tempo di attesa è di 30 minuti. Infine, per lavori di manutenzione, ricordiamo che sulla 13 Bologna-Padova fino alle 8 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Per i percorsi alternativi potete chiamare il nostro call center viabilità all'803 111. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

I Just Might, Bruno Mars 2049, in quest'estate di live anche lui sta per arrivare in Italia, perché ci sono due date a San Siro, mancano ormai più tre giorni, perché il 14 e il 15 luglio sarà allo stadio San Siro per un live che si diciamo prevede molto molto interessante, anche perché lui è bravo anche a creare, a costruire uno show, perché poi ci sono artisti che cantano e quindi fanno live cantando semplicemente, poi ci sono artisti che creano un vero e proprio show. Ieri abbiamo parlato ad esempio di Sfere Basta, quelli che sono andati al concerto hanno detto che è uno show incredibile, qualcuno ha detto non ha badato a spese. Rari dal tacco, lo ritroviamo, si intitola Dal tacco.

Rari dal tacco, 8 minuti alle 21 ed è anche lui sarà presente al Radio Z Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Ricordo sempre su ticketone.it trovate i biglietti se vi piace Rari dal tacco o se vi piacciono altri artisti, chi più chi meno, è un insieme, uno show unico, veramente tutto da godere. C'è Trigno, irrecuperabile, insieme a Ermal Meta.

Jazz Animals, Heat Waves, in chiusura di questa puntata della Perizeta. Io vi ringrazio per, come sempre, essere stato con me, essere stati con me e avermi tenuto compagnia. Di solito lo facciamo nelle ore serali, questa volta abbiamo fatto la pre, diciamo, la parte precedente. Lo cito tante volte durante la settimana per l'alternanza settimana e weekend,

0: Riccardo Castiglioni è pronto ad accompagnarvi fino alla mezzanotte di questo sabato sera. Noi ci risentiremo domani a partire sempre dalle 19 fino alle 21 per questo weekend alternativo a fare aperitivo, e ho fatto anche la rima, e poi ritorneremo da lunedì a risentirci nell'orario consueto dalle 21 alla mezzanotte. Grazie davvero, buon sabato sera e ci sentiamo domani. Ciao a tutti!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Buonasera, sono le 21.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest, Fedua, con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Fattore Z.
2: E grazie Davide, con voi fino a qualche istante fa nella perizetta del weekend. Buona serata a tutte e a tutti, anche da parte mia, da Riccardo Castiglioni, il Fattore Z del team Radio Z, anche Radiovisione. Qualora desideriate fare questa esperienza 266 del digitale, siamo in un sacco di location, in un sacco di luoghi, in special modo in quest'estate, nei lidi, nei bar, nei ristoranti, nelle gelaterie, nelle palestre. Siamo ovunque grazie alla forza di quella che è la vostra radiovisione preferita. I vostri messaggi scritti da adesso fino alla mezzanotte, 335 30 10 25, tanta musica e anche i quarti di finale dei mondiali dalle 23, quindi daremo qualche accenno, qualche notizia di Norvegia, Inghilterra, però ne parleremo insomma al volo nel corso della serata. Direi di partire con un capolavoro che è una collaborazione, quella tra Karol G e Manu. Ciao!
5: Salida del vuelo con destino a la cena.

0: sola.
1: Che sound, mamma mia, che bella, caro Gico. Manu, ciao, su Radio Z, 5 minuti dopo le 21, un sacco di gente che comincia a scrivere messaggi, grazie davvero, sfruttatelo, il 335 30 10 25, siete voi, siamo noi, il team Radio Z, anche lei, la Nina, cantautrice italiana.

Rove nella serata di Radio Z 21 e 11, ben ritrovati nel team Radio Z con me Riccardo Castiglioni. Scrive Antonio: ciao mitico Riccardo, a proposito di mondiali, come oggi ma nel 1982 eravamo campioni del mondo per la terza volta, un abbraccio forte, un saluto affettuoso Antonio di Parma, a me, a tutta Italia. Grazie Antonio. E sì, perché ho parlato prima dei mondiali, alle 23 ci sarà la partita, quella tra Inghilterra e Norvegia, anche se forse potrebbe essere rinviata per maltempo, per una tempesta di fulmini che potrebbe abbattersi in quelle zone, quindi insomma si sta un po' monitorando la situazione. È tornato anche lui, Tommaso Paradiso, a agitare Coca-Cola.

Ed è incredibile come anche in una canzone per l'estate lui riesca sempre a inserire quell'atmosfera malinconica, quelle figure retoriche che ti raccontano con un'immagine la malinconia. Sto parlando di Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Z 21 e 14. Anche Laura dice ciao Riccardo, buon sabato sera, grazie per la bellissima musica come sempre di Radio Z. Grazie davvero a voi che rendete magiche queste serate e siete parte del team Radio Z insieme a me e insieme a tutta la squadra. Giusy Delizia, super giù. Ciao.

Buscando Money 26 su Radio Z alle 21.20, anche Radiovisione 266 del Digitale, un brano che nel suo significato parla della ricerca di ricchezza, della ricerca di successo nella vita, indipendentemente dalle critiche, cioè senza farsi influenzare dalle critiche, ma ricercare il successo personale, quindi magari anche interpretabile come riscatto, no? Magari partire dal basso per provare a raggiungere delle vette che per altri sono irraggiungibili, sono soltanto sogni, sono qualcosa di impensabile, mentre per qualcuno diventano realtà credendoci giorno per giorno e impegnandosi passo dopo passo. Arriva anche Artie 5 nella nostra serata insieme, eccolo qui.

Arti 5 su Radio Z 21:24. Ben ritrovati, buon sabato sera nel team Radio Z con me Riccardo Castiglioni. Adesso stiamo per ascoltare una band di Torino, i Tamango, che sono tornati con questa canzone dal titolo Claudio Bisio, che è proprio un riferimento all'attore e comico presentatore Claudio Bisio. E tra l'altro il titolo nasce proprio da un aneddoto che magari più tardi vi racconto, che coinvolge proprio lo stesso Claudio Bisio. Eccoli qui, i Tamango con Claudio Bisio.

È stata da poco protagonista legnano Rugby Sound Festival, Madame, il bene nel male, 21:30, Radio Z, Team Radio Z con me Riccardo Castiglioni. E segnatevi questa data, quella del 2 settembre, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Fisher Hits Live, e quest'anno la lineup è super. Partiamo con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sullo stesso palco saliranno Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors e Gaia. Un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merken Cremont. E poi non solo, perché la combo LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccianuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Mineiro. I biglietti per Fisher Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. So che in molti me lo hanno scritto anche qui nei messaggi, si sono già assicurati il proprio posto, ecco, quindi fate lo stesso. Intanto Mace con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini.

0: Anche Ray nel team Radio Z con Where Is My Husband, 21:37, con voi Riccardo Castiglioni fino alla mezzanotte, solo qui su...
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Ale ale ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, voi siete parte del team Radio Z, grazie di cuore per l'affetto, per i messaggi. Tornando alla canzone dei Tamango, Claudio Bisio, volevo dire il perché del titolo. Era nato da un aneddoto proprio con l'attore, perché in un evento a Genova Claudio Bisio salutò la mamma di uno dei membri del gruppo

Sempre profonda la scrittura di Elea su Radio Z con Non è divertente, rapper svizzera, che affronta in questo caso il tema di una divisione interiore, di una disconnessione proprio tra quello che è quella che è la vita all'esterno, fatta magari di successo e di fama, una parte apparente, con un vuoto interiore. Molto molto attenta nei significati Elea. Arriva Fra Quintale con Aranciata nel team Radio Z.

0: Buio davanti, Lazza, un grande rappresentante della generazione Z e del team Radio Z 21:48. Ricordo alle 23 l'appuntamento con i quarti di finale dei mondiali Norvegia-Inghilterra e senza dubbio racconteremo un po' qualcosina qua e là del primo tempo, le notizie principali. Insomma, iniziamo ad andare verso la chiusura di questa manifestazione con un paio di polemiche in settimana per alcune partite. Però insomma, lo sport è questo, il calcio è questo e noi in Italia lo sappiamo molto bene. Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

MGK, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa su Radio Z 21.52. Siamo anche in radiovisione, tutti i videoclip sottofondo sonoro ma anche visivo della, dei brani appunto della vostra serata, il 266 del digitale. Ritroviamo anche Annalisa con la sua canzone Estiva.

0: Cara Elodie, perché abbiamo avuto due protagoniste indiscusse degli ultimi anni nella scena musicale italiana, Elodie con Andromeda, l'abbiamo ritrovata, e prima di lei Annalisa con Canzone Estiva, insomma, quindi due protagoniste assolute del recente passato, del presente e sicuramente del futuro della musica italiana, e noi di Radio Z siamo sempre pronti ad ascoltarle e ad accompagnarle, eh? Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo nel team Radio Z. Sono le 22.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

Sfera e basta su Radio Z, 3 minuti dopo le 22, ha festeggiato 10 anni di carriera allo stadio San Siro con due date, protagonista assoluto Sfera e basta, insomma, noi da 10 anni lo seguiamo nel team Radio Z. Buona serata da parte mia, da Riccardo Castiglioni, con voi fino alla mezzanotte, anche Radio Visione al 266 del digitale, e ritroviamo anche LDA insieme ad H7, Santa.

0: Physical suona Dua Lipa su Radio Z, canzone del 2020. Sono 9 minuti dopo le 22. Bentornati nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Prima di Dua Lipa abbiamo ritrovato invece la combo LDA e H7. Loro saranno protagonisti il 2 settembre all'Arena di Verona, perché torna il Future Hits Live e quindi loro saranno presenti. Mi raccomando, acquistate il vostro biglietto su ticketone.it, assicuratevi il posto, perché ci saranno un sacco di ospiti. Ci sarà anche un ospite speciale, lo abbiamo già anticipato, sarà Tedua, però anche il prossimo artista sarà presente, parlo di Jimmy Neyro.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Jimmy Nero su Radio Z con Splinter Cell 22:12. Come ho detto, anche lui sarà tra i protagonisti per il Future It's Live 2026, 2 settembre all'Arena di Verona, e i biglietti volano, quindi le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Arriva Nicolò Filippucci con Mantra, la sua ultima fatica musicale.

0: Sì, ci saranno anche loro i The Colors per Futurist Live 2026, 2 settembre all'Arena di Verona, 22 e 18. Adesso stiamo per ascoltare un brano che, a mio modo di vedere, è un inno all'amore, ma è anche un inno al bel canto, perché sono due voci incredibili, due voci che rappresentano la musica italiana anche nel suo essere classica da un lato, ma nel sapersi evolvere dall'altro. Le voci sono quelle di Angelina Mango e Marco Mengoni e hanno fatto questo Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori,

Voci che si intersecano alla perfezione, che meraviglia la collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni, il loro canto d'amore nel Fattore Z di Radio Z con me Riccardo Castiglioni. Sono le 22:21 in questo sabato sera 11 luglio. Fabio Rovazzi, la costiera amalfitana.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Il quotidiano iraniano Amshari ha pubblicato una sorta di lista nera con le foto dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei, tra cui la premier Giorgia Meloni in uniforme arancione da carcerata. Ci sono anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu con un bersaglio in fronte. Governo e alleati, a partire dai vice premier Tajani e Salvini, esprimono solidarietà a Meloni, sottolineando che non si farà intimidire. Sarà in vigore dalla mezzanotte il decreto che chiarisce una volta per tutte qual è la procedura di omologazione degli autovelox, una questione irrisolta per oltre 30 anni. Stop a 850 dispositivi non omologati, secondo il Ministero. Basta autovelox fantasma, che erano solo una tassa occulta per milioni di lavoratori, non avevano nulla a che fare con la sicurezza stradale. Dalle parole ai fatti, scrive il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. È tutto per le notizie, adesso la linea al meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domenica, dopo i temporali di questa sera e questa notte in alcune aree del centro nord Italia, domani tornerà a splendere il sole. Nuovo rinforzo dell'anticiclone, sarà una bella giornata con sole anche sulle tutte le località di mare. Temperature del pomeriggio che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi, ancora caldo intenso. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Travimeteo.

Ale ale ale Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Z alle 22:31. Potete raccontarmi il vostro sabato sera con un messaggio scritto 335 30 10 25. Serena Brancale, Levante al mio paese.

0: The Weeknd su Radio Z, prima Il Mio Paese, Serena Brancale, Levante, Deglia, 22:38, restate qui. Dove? Su?
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Allora, passato sabato sera a fare il trasloco per la mia ragazza che non mi è nemmeno riconoscente. Per favore, sgridate Cristina in diretta, che magari si ravvede e mi dà un bacio. E io l'ho letto, io Cristina. E vabbè. Poi, da Gravellona a Toce stiamo festeggiando Lisa. Buon compleanno, Lisa. Gravellona, dalle tue amiche dell'Ossola. Perfetto. Io ho molti amici, molte amiche lì nella zona di Gravellona a Toce, quindi... non è che ci conosciamo, magari mi conoscete anche a me, non lo so, può essere, spesso sono da quelle parti. C'è Tony Boy, Cuore rotto.

Tony Boy, cuore rotto su Radio Z 2242. Allora rifacciamo gli auguri a Elisa Gravellona Toce dalle sue amiche, che forse sono anche mie amiche, ma potete qualificarvi, mi mandate un messaggio, perché magari ci conosciamo veramente, mi dite torna da noi, dice ok, ma chi siete, fatemelo sapere, fatemelo capire, insomma, va bene, dai, grazie. Poi un saluto anche a Martina da Como, come al solito, grazie, poi la leggo meglio, dai. Intanto di Bosa con Magnetic, questa è viralissima, è diventata.

chiamato a Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan. Vai.

Fenomeno Faberi Fibra su Radio Z alle 22.48. Allora, è la verità, a me capita spesso di essere nella zona di Gravellona Toce, anche più su, insomma, zona di Domodossola, Masera, Trontano, ma anche la Val Vigezzo, quindi conosco quei posti, ve lo dimostro citandoli, li conosco molto bene perché almeno una volta a settimana sono da quelle parti, però queste ragazze che mi hanno scritto sinceramente non credo di averle mai incontrate personalmente. Detto questo, magari quando sarò lì, se avete un bar, che fermatemi, parliamoci, insomma, mi fa molto piacere. È successo un po' di tempo fa, non tanto, 2 mesi fa, ero in provincia di Como, una persona dall'altro lato della strada mi dice scusa, e io ho detto cosa ho fatto? Diceva, tu sei su Radio Z, vero? Era una signora a Lomazzo, nello specifico a Lomazzo, in provincia di Como, e io mi sono fermato volentieri, ero di fretta, mi sono fermato lo stesso, 2 minuti a parlare, mi fa davvero sempre molto piacere. E ogni tanto accade perché con la radiovisione, con la voce, insomma, ci si riconosce, e questo è uno dei privilegi di questo ambito. Arriva Filippo Irama.

La capacità di questo artista di passare da atmosfere leggere come questa cabana, da atmosfere estive ad atmosfere invece decisamente più intime, più emotive, con arrangiamenti completamente diversi, magari con anche un appoggio orchestrale in brani che sono più per la stagione autunno-inverno. È versatile, molto molto versatile Filippo Irama, lo abbiamo ritrovato nel sabato sera di Radio Z. Questo è il team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni, anche Madonna.

0: sbagliare la vita mia.
1: Achille Lauro su Radio Z, Stupidi Ragazzi, canzone del 2023. Sta per cominciare invece la partita dei mondiali, quarti di finale, si gioca a Norvegia-Inghilterra. Poco fa l'esibizione del, insomma, hanno suonato gli nazionali, prima quello norvegese, poi quello inglese, e adesso tra qualche istante comincia questa partita, che è una sfida anche tra due grandi squadre sicuramente, ma anche tra due grandi attaccanti, Haaland e Harry Kane. Sono le 23.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, Vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Parole diverse, stesso universo, pinguini tattici nucleari su Radio Z, sorry, scusa, lo sento, 4 i minuti dopo le 23, buona serata da Riccardo Castiglioni, ben ritrovati nel team Radio Z. Tu cosa fai questa sera? Noemi con Vito Salamanca.

Galli su Radio Z, 9 minuti dopo le 23. Buona serata da Riccardo Castiglioni, ben ritrovati, bentornati o benvenuti nel team Radio Z con me fino alla mezzanotte. Stiamo per ascoltare un artista che ci piace tantissimo, Gaia. L'abbiamo ritrovata con una canzone che stiamo ascoltando molto, Bossa Nostra, e lei come sempre, oltre alla canzone, quindi alla parte musicale, abbina sempre una parte ballabile, perché lei da un lato è cantante ma dall'altro è anche ballerina, ed è una ballerina bravissima, e per le sue canzoni prepara sempre anche

Che melodie, Gaia su Radio Z, Bossa Nostra, e il fatto di creare sempre una coreografia abbinata alle canzoni credo che regali sempre un'esperienza che va da oltre la canzone al suo pubblico, e quindi regali sempre qualcosa in più, perché oltre alla canzone hai un omaggio che è la parte da ballare e da riproporre a casa mentre si canta la canzone. Brava Gaia!

Viaggio intorno al sole, la canzone di Tommaso Paradiso, è stata questa la sua canzone dell'estate 2023, ma è attualissima ancora oggi. Lo stiamo ascoltando in queste ore, Tommaso Paradiso, con la sua ultima fatica musicale, agitare Coca-Cola, però ci fa sempre piacere andare a ripercorrere anche brani di qualche anno fa. Buona serata da Radio Z 23:20. Adesso stiamo per ascoltare Tedua con Mai, anche lui grandissima annata, grande successo recente. Mi riferisco al grande evento allo Stadio San Siro di Milano, quello che è appena successo il 24 giugno 2026, e quindi siamo molto contenti per Tedua. Mai, eccolo.

A me invece basterà aspettare Sabrina, la mia amica Sabrina, che mi scrive ogni volta quando sono in onda: ciao, e brava perché ha fatto mettere Radio Z a tutta l'auto. Però ogni volta lei mi scrive in radio, mi dice: poi ti chiamo in settimana, poi ti chiamo in settimana, e nel frattempo non lo so, passa Natale, Pasqua, adesso arriviamo a Ferragosto e non riusciamo a sentirci fuori dalla diretta, ma va bene anche così.

Ava, Anna, Capo Plaza, tutti insieme su Radio Z, bel assembramento musicale, Vetri Neri, la canzone anche questa, ripescata dal 2023, dal recente passato. Noi invece siamo nell'attualità sportiva, siamo ancoratissimi all'attualità sportiva, appunto, quarti di finale mondiali, si gioca la partita tra Norvegia e Inghilterra, siamo al 26esimo minuto, 0-0, partita come da pronostico equilibrata, con le due squadre che si studiano e che sono decisamente preoccupate nel tenere a bada i due fuoriclasse delle rispettive nazionali, quindi Haaland per la Norvegia e Harry Kane per l'Inghilterra. Noi invece restiamo in Italia, andiamo a Genova, per la scuola genovese c'è Brescia con D'addio.

Andrea Bresch con la sua ultima fatica musicale su Radio Z, da Dio. Questo è il team Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, buonasera Radio Z, leggo qualche messaggio, sapete che io sono legatissimo al paese reale, alle vostre necessità, a quello che mi raccontate. Io non seguo il calcio perché stiamo comunque parlando dei mondiali, abbiamo dato il risultato 0-0 tra Inghilterra e Norvegia, quindi diceva l'ascoltatore, non seguo il calcio ma vi ascolto H24, adesso sono a lavorare alla mia macchina, non vado a ballare, questo è il mio sabato sera, bevo una birra e brindo a voi che mi fate compagnia. Grazie mille, accettiamo questo brindisi in attesa magari di festeggiare insieme in uno degli eventi che facciamo con la radio in compagnia, in presenza.

0: Scelte stupide, canzone di Fedez con Clara nel sabato sera 11 luglio di Radio Z con me Riccardo Castiglioni, 23:38. Restate lì, mi raccomando.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Ale ale ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, voi siete parte del team Radio Z. Cambiato il risultato per i quarti di finale, Norvegia 1, Inghilterra 0. Penso che in questo momento ci sia in corso un controllo al VAR per un possibile fallo ai danni di Harry Kane, il talento, l'attaccante dell'Inghilterra, però grandissimo gol della Norvegia con una traiettoria allucinante del pallone che insomma si insacca alle spalle del portiere inglese. Quindi qualora dovesse essere confermato, Norvegia 1, Inghilterra 0, sicuramente ci sarà un controllo perché ho visto protestare i giocatori inglesi. E intanto, dopo il grande successo di Tor Vergata, ritroviamo ultimo Nicolò quando dorme la città.

Che qualità! Ultimo Quando dorme la città su Radio Z alle 23:42. Erano in pochi al suo concerto, pochissimi insomma. Caspita, fenomeno incredibile anche dal punto di vista sociologico, antropologico. Persone accampate da decine di giorni per aspettare questo evento incredibile, questo grande concerto che ha fatto comunque, ha scritto una pagina di storia della musica italiana. E noi siamo contenti insomma, perché apprezziamo molto Nicolò, mandiamo sempre i suoi brani da anni ormai, e quindi noi siamo dall'inizio sul carro, ecco, così si dice. Anche Sombra adesso nel Fattore Z di Radio Z.

E suona Gue con Veleno nella serata di Radio Z 23:49. Ha pareggiato l'Inghilterra, quindi andiamo un po' ad aggiornare quanto accade tra Norvegia e Inghilterra, quarti di finale dei mondiali. Era stato poi convalidato alla fine il vantaggio della Norvegia. Poco fa, azione personale di Bellingham, Norvegia 1, Inghilterra 1, e sono 4 minuti di recupero. Siamo già però nel secondo dei 4. Per quel che riguarda invece la musica, stiamo per ascoltare una mia amica, Amélie. Lei ha intrapreso questo percorso artistico fatto di inediti, uno più bello dell'altro, e dopo il grande successo di Ginnastica l'abbiamo ritrovata con Non è Francesco, e sta anche cantando molto nei live questa canzone. Amélie.

E su questo siamo certi, non è Francesco. Amelie su Radio Z, lei si interroga sull'esistenza dell'amore vero. Lei dice in questa canzone, insomma, che non esiste. Io sono in disaccordo con lei su questa cosa, ma la canzone è bellissima, era Amelie nel Fattore Z. Because everybody here is so sick. Say my

0: Shiva su Radio Z chiude il Fattore Z con me, Riccardo Castiglioni, però ci risentiamo come sempre accade domani 21-24 come al solito. La musica di Radio Z è sempre con voi H24, vi accompagna quindi fino alle 6 del mattino e lì sarete svegliati dalla voce energica, energica dopo le 7, dai, dalle 6 alle 7 una voce ancora un po' assonnata, quella di Luca Buson, con voi appunto per il Buongiorno Z della domenica. Ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Fedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Merck & Cremont, LDA e H7, Nerissima 7, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Ehi, Eva, hai programmi stasera? È la mia ultima cena al lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. No, non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi, Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera, ma sei tu la mia pena. Ma non ci parliamo più da quando hai morso la mela. Io ti ho dato le spalle, mi hai pugnalato alla

si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica.

0: pam pam pam pam. Giulio, Debe, e io Fines.
1: Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuse.
2: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.